antitesi. Davy Shapiro, cantante dei Rockets, un brano tristemente famoso questo di Davy Shapiro, che ci ha lasciato diversi brani con i Rockets, ha voluto fare questi suoi lavori anche da solista, che a mio avviso non sono male, sono un po' rarefatti, un po' con una grande diciamo anche nostalgia di fondo. E il prossimo brano che andiamo ad ascoltare, mentre se il primo di David Shapiro è appunto il brano Fittesi, con questa nostalgia che pervade l'intero volume, che appunto porta il nome a Fittesi, andiamo ad ascoltarci adesso un brano di Fausto Leali, un brano che rigoglia in tutta la sua schiettezza, in tutta la sua primaverilità, anche perché il brano ovviamente si chiama Primavera, scritto tra l'altro da Fausto Leali assieme ad un altro cantatore di prestigio. Infatti il brano di Fausto Leali è scritto assieme a Cantù, mentre il brano di Danny Shapiro che abbiamo ascoltato in precedenza era appunto di Shapiro. Buon ascolto con questo secondo brano di Fausto Leali. Vi ricordo che siete su Radio Icaro o Radio Icaro Rubicone, 92 di Radio Icaro, 90 di Radio Icaro Rubicone. Ci potete anche ascoltare su Icaro Player e sulle piattaforme Alexa e tutti i canali internet che ricoprono il segnale di Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone.

bebé, ta mambo jazz, ta mambo jazz. Anche se a poco, per il tuo gioco, discreto la tua ogni assalto, morivo in te, morivo in te.

abbiamo ascoltato un interludio musicale di Giorgio Lanieve. Giorgio Lanieve, e poi dopo Giorgio Lanieve abbiamo ascoltato questa bella interpretazione di Piccola storia di libertà cantata da Edoardo De Angelis. Vi ricordo che queste sono vecchi 45 giri dei lati B, più che altro che 45 giri sono lati B, dove io ho raccolto diverse canzoni non popolari per quanto riguarda, cioè diciamo del canto popolare ma non famose, degli anni 70. E adesso, se la regia me lo permette, vi voglio far ascoltare un brano di Maurizio Arcieri. Un brano di Maurizio Arcieri, quante volte ci scusiamo con la nostra amata, lo dovremmo fare molto spesso e non lo facciamo, perché se ci scusiamo con la nostra amata, le cose poi andrebbero meglio, in ogni senso, in ogni luogo. E la canzone che vorrei proporre è il brano, ovviamente, Scusa.

anche un'altra canzone che vi voglio far ascoltare dopo questa scusa di Maurizio Arcieri. Vi voglio far ascoltare Enrico Nascimbeni con il brano, un brano anch'esso molto toccante. Sono tutte, diciamo, queste qui occasioni di diciamo venuto fuori negli anni 70 col cantautorato, e vi faccio ascoltare il brano che si intitola Padre.

sempre rappresentano la stessa verità. Tra un punto ed una virgola ti ho visto andare via, tentare di convincerti sarebbe

E questo è il brano che abbiamo ascoltato in questo istante, che Cuori testardi, sempre di Edoardo De Angelis, scritto e composto da Edoardo De Angelis, e dopo che abbiamo ascoltato sempre la canzone di Edoardo De Angelis, Giorgia non è l'America. E adesso proseguiamo con questa nostra rassegna facendovi ascoltare una donna, l'unica donna di queste versioni, diciamo di questi lati culturali, lati B, ma sempre di grande prestigio, sempre di grande successo e sempre di grande valore. Il brano che vi faccio ascoltare è appunto, non vogliatemi il termine, ma serata culturale, o meglio notte culturale, in una programmazione dove spesso viene passata la musica odierna, che tra l'altro è valida anch'essa, però diciamo così, riscoprire brani del passato come brani che solitamente non si ascoltano quasi più per niente nelle radio popolari, se non andando a ritroso in alcune radio anni 70, anni 80, che però purtroppo, ahimè, non esistono più. Andiamo a ascoltarci il brano Serata culturale di Teresa Gatta.

0: Questa è l'ironia di Teresa Gatta. Teresa Gatta che ci ha proposto questo brano tratto dal suo album Uscita di Sicurezza, che si intitola Che serata micidiale, serata culturale. Adesso siamo quasi giunti in conclusione, cari amici e cari amiche di questa nostra promozione notturna. Voglio far ascoltare due brani di Gianfranco Manfredi. Il primo è di Gianfranco Manfredi, che canta E Cinema, scritta da Manfredi e Ricky Giango, e la seconda, sempre scritta da questa coppia affiatatissima negli anni 70, con Abbiamo Scherzato. Quindi E Cinema e poi andiamo ad ascoltarci Abbiamo Scherzato. Giuseppe Bianchini vi ringrazia per il cortese ascolto di questa programmazione notturna. Vi ricordo che è andata in onda come sempre sui siti internet di www.radioicaro.com e www.radioicarorubicone.it o semplicemente Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone, sulle frequenze dei 92 di Radio Icaro e dei 90 di Radio Icaro Rubicone, inoltre su tutti i siti internet che recuperano il segnale di Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone, ma non solo, anche sulla piattaforma di Radio Icaro Player e sulla piattaforma di Alexia per quanto concerne il pacchetto settore della filodiffusione tramite internet. Andiamo ad ascoltarci questi due brani di Gianfranco Manfredi.
1: Che cosa faccio qui con questa tromba in mano, con il cappotto largo truccato da cretino? Che cosa faccio qui in mezzo ai vetri rotti?

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, novità.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, un classico.

0: meglio da questo lavoro.
1: No,
2: no,
1: no.
3: Charlie, che abbiamo detto delle risate?
1: Stella, ciao.
2: Dimmi che non ti metterai quello.
0: Nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: Il diavolo veste Prada 2 al cinema.

0: Una sede nuova di zecca, tirata al lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
2: CGIL per te, lo spazio di approfondimento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
3: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
4: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
5: Freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
6: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale. I video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è martedì 12 maggio, sono le 7:32 in questo momento e noi partiamo come di consueto con un primo sguardo alle pagine di apertura dei giornali di oggi per vedere le notizie di questa giornata. Allora, cominciamo con il Resto del Carlino. La notizia che apre l'edizione di oggi, poi la ritroveremo anche sul Corriere Romagna, riguarda le nuove norme sulla spiaggia. Stop al fumo sotto l'ombrellone. Dal 16 maggio sigarette vietate negli stabilimenti balneari. Multe fino a 500 euro per i trasgressori. Nel taglio alto troviamo la cronaca giudiziaria, un caso che è arrivato alla fine. Legionella in vacanza a Cuba, bocciata la richiesta di danni chiesta da una coppia a un tour operator. Ora la coppia deve pagare 30.000 euro. La fotonotizia invece ci parla di sport. Siamo a Misano, una gara e soprattutto un momento particolarmente teso nel paddock, dal contatto tra Audi e Lamborghini in gara alla rissa appunto nel paddock. Scintilla ai box, questo il titolo del Carlino per questa notizia. Poi in colonna invece troviamo una serie di notizie legate soprattutto al mondo politico. Cominciando a Rimini c'è una polemica che riguarda il terzo casello, quello di Rimini Fiera. Il PD attacca il centrodestra e lo accusa di bloccare l'opera a causa dei dissidi interni tra i partiti della coalizione. Si parla poi di raccolta rifiuti perché dopo la proroga a ERA dal 2011 adesso c'è un bando europeo per il nuovo gestore. E infine da Riccione, ex Delfinarium, esplode lo scontro politico. Poi vedremo più nel merito di cosa si tratta. Da Rimini poi c'è un'altra polemica, anche se sono già arrivate le risposte del comune, che riguarda lo sfratto di alcune società sportive dallo stadio di Rimini, dal Romeo Neri, in cui si allenano, perché lo stadio adesso si prepara ad accogliere i prossimi concerti, in particolare il primo in ordine di tempo, quello di Vasco Rossi. Ma appunto è arrivata la risposta del comune all'attacco delle società. Questa sera comincia l'Eurovision e tra i finalisti anche Senit e Boy George per San Marino. E infine si comincia a parlare di eventi estivi con l'arrivo di Mare di Libri, che è stato presentato alla città e tornerà per i suoi 3 giorni dal 12 al 14 di giugno. Vediamo invece adesso i titoli del Corriere Romagna, quali sono le notizie di apertura, e il Corriere decide di dare risalto al caso giudiziario. Legionella dopo il viaggio perde causa da 565.000 euro. Una vacanza a Cuba per un turista riminese che è rimasto invalido e ora deve pagare 30.000 euro ad agenzia viaggio e assicurazione. C'è poi un'altra notizia di cronaca, la troviamo nel taglio alto. Stalking e minacce ai familiari dell'amico. Un 43enne è accusato di insulti, telefonate, aggressione e passaggi in auto sotto l'abitazione. La fotonotizia ci porta diretta invece a Riccione. Abbiamo visto c'è una polemica politica, l'ex Delfinario, case in prima linea. Poi vedremo più nel dettaglio di cosa si tratta. Ecco, invece ritroviamo il dibattito legato alla pista di atletica Romeo Neri, la società Golden che accusa il comune di averli sfrattati e dice: siamo rimasti senza pista.
Si parla poi di alberghi in disuso, studentati, 10 richieste dai privati. Da San Marino invece c'è un accordo, anzi si parla dell'accordo con l'Unione Europea che va avanti. Invece da Cattolica un altro cantiere, un'altra polemica, l'ex Murex, il cantiere della discordia. Stop alla viabilità vicino al porto. Gli esercenti ora chiedono chiarezza. Vediamo invece le notizie di sport e cultura che il Corriere ci porta in prima pagina. Si parte dal basket a 2, la Dole che perde la gara 2 a Pesaro. Rimini invece il ritorno ci sarà soltanto a luglio. E poi invece per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli, anche il Corriere mette in prima pagina la presentazione della nuova edizione di Mare di Libri. Queste allora le notizie che troviamo sulle prime pagine. Adesso cominciamo a sfogliare i giornali partendo dal Resto del Carlino per approfondire di più i temi del giorno. La notizia di apertura per il Carlino riguarda il divieto di fumare sulla spiaggia dal 16 maggio sino alla fine di settembre. L'ordinanza sarà in vigore appunto da sabato. I Bagnini però già precisano: non faremo gli sceriffi. In realtà il divieto di fumare in spiaggia è già attivo dal 2019. Qual è allora la differenza? Che prima riguardava solo la battigia, ora invece il divieto di fumo si estende a tutta la spiaggia, compresa anche la zona degli ombrelloni, dei lettini, la zona dei bagnini, i ristoranti. Quindi non si può proprio accendere una sigaretta in tutta l'area della spiaggia, e il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Ci saranno multe per chi verrà sorpreso a fumare, da 25 a 500 euro sia negli stabilimenti sia nei locali di spiaggia. I cartelli con i divieti di fumo dovranno essere ben visibili. Spetterà alla polizia locale, forze dell'ordine e capitaneria di porto fare i controlli e sanzionare i trasgressori. Il divieto scatterà da sabato appunto e andrà avanti fino al 20 settembre e come viene precisato si applicherà anche alle sigarette elettroniche. Leggiamo adesso i commenti che arrivano a questa nuova legge che, come dicevamo, aggiorna una precedente del 2019. Il principio è giusto, a parlare Fabrizio Pagliarani, presidente dei Bagnini di Confesercenti e uno dei soci del Bagno Tichi, ma non faremo gli sceriffi, informeremo i bagnanti sui divieti e organizzeremo le apposite aree per fumatori che saranno presenti in ogni stabilimento. Ma non sarà una passeggiata, viste le prescrizioni del comune per le aree fumatori. Servirà soprattutto buon senso da parte dei fumatori, di chi non fuma, di chi fa controlli, altrimenti si rischia di fare danni e di dare di Rimini un'immagine sbagliata. Poi il secondo commento arriva da Mauro Vanni, presidente della cooperativa Bagnini Sud e delle imprese balneari della Confartigianato, che dice che era naturale e atteso questo allargamento del divieto. Rimini dà un segnale importante, ma bisognerà fare le cose con buon senso. Dobbiamo evitare che il divieto diventi un boomerang per Rimini. Queste le parole a commento del divieto. Passiamo all'altra notizia di apertura di oggi, un caso giudiziario, Legionella in vacanza, un caso giudiziario per cui è arrivata la sentenza, una sentenza che rifiuta le richieste, e ora i coniugi che avevano fatto una causa per 555.000 euro all'agenzia Viaggi sono stati condannati a circa 30.000 euro di spese legali.
Cerchiamo di capire un po' cosa è successo. Allora, siamo nel 2018, un viaggio organizzato a Cuba. Una coppia di pensionati arriva in una stanza dell'albergo, quella prenotata dall'agenzia, ma sostiene che le condizioni igieniche della struttura erano precarie. Camere maleodoranti, infiltrazioni d'acqua, presenza di insetti e un impianto di climatizzazione giudicato vecchio e malfunzionante. A questo punto i due chiedono di cambiare stanza, ottenendo un'altra sistemazione. La vacanza prosegue regolarmente fino a che, durante il volo di rientro, l'uomo comincia ad accusare febbre e malessere. Tornato in Italia, si rivolge al medico di famiglia, le condizioni peggiorano ed è costretto a rivolgersi al pronto soccorso per insufficienza respiratoria acuta secondaria e polmonite a focolai multipli bilaterali. Viene poi trasferito nell'ospedale di Riccione. Negli anni successivi viene riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua. A quel punto la decisione di citare l'agenzia Viaggi, ritenendo la causa di questo malessere proprio il viaggio. Il tribunale, però, vediamo velocemente le motivazioni addotte, è arrivato a conclusioni completamente diverse. Nella sentenza, infatti, si legge che l'uomo non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la gravità dell'inadempimento e soprattutto non ha comprovato la sussistenza del nesso di causalità tra il prospettato inadempimento e il danno lamentato. Caos nel paddock di Misano dopo un sorpasso contestato, spintoni, urla e accuse nei box. Un finale rovente al termine della prima prova del campionato italiano Gran Turismo Endurance. Il contatto tra Aka su Audi e Liberati su Lamborghini ha infiammato gli animi fuori dalla pista, come ci raccontano, oltre che l'articolo, anche la foto che commenta proprio visivamente quanto accaduto. Ora una polemica politica a Rimini, che riguarda il terzo casello dell'autostrada. Il PD dice l'opera è sparita dai radar e Giulia Corazzi punta il dito contro le divisioni nel centrodestra e accusa direttamente Marcello, che replica nessun blocco. Allora, anche in questo caso cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, dicevamo, le accuse arrivano da Giulia Corazzi, segretaria del PD provinciale. Leggiamo le sue parole. Andava tutto bene, si aspettavano solo le successive mosse operative di Roma, quando poco più di un mese fa arriva il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, nonché consigliere regionale e consigliere comunale a Rimini, Nicola Marcello, che dice: il casello lì non va bene, bisogna metterlo a Spadarolo. Sembrava un pesce d'aprile, se non fosse che da allora da Roma si sono interrotte le comunicazioni. Tutti muti, tutti zitti, nessuno si degna di fornire spiegazioni dettagliate, procedure e quindi insomma è tutto bloccato. Per il Partito Democratico quindi la colpa è delle divisioni interne, delle lotte intestine del centrodestra. Subito è arrivata la risposta di Nicola Marcello, che dice: da Corazzi un attacco scomposto sulla Marecchiese. Prima del mio intervento nessuno dal PD aveva sollecitato l'opera, mentre sul terzo casello nessuno ha mai cercato di mettere in stand-by l'opera, né dentro Fratelli d'Italia né all'interno del centrodestra. Non conosco le dinamiche governative e ministeriali specifiche dell'opera, rispetto alla quale il sindaco e la sua struttura hanno preso contatti direttamente con il ministro Salvini. Proseguiamo. Si parla di rivoluzione per la raccolta dei rifiuti, perché dopo anni di proroghe a ERA, proroghe che continuano dal 2011, presto arriverà la gara per il nuovo gestore. Atesir, che è l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna
per i servizi idrici e i rifiuti, approva il piano e fissa gli obiettivi, parlando di più servizi porta a porta e costi allineati all'inflazione. Entro l'anno, appunto, sarà indetto il bando europeo per individuare il nuovo gestore dei rifiuti. Proseguiamo tra le pagine del Carlino. L'altra polemica che riguarda la città di Rimini è quella dello stadio e delle società sportive sfrattate per i concerti che a breve si terranno proprio al Romeo Neri. È arrivata la polemica, l'attacco da parte della Golden Club, società di atletica riminese, le parole mosse da Johnny Schiaratura, appunto della società, che dice che il comune li ha sfrattati senza dare loro alternative. Ma è arrivata la replica del comune, che dice: già all'inizio di aprile avevamo informato Schiaratura e, come già nel 2023, sempre per il concerto di Vasco, era stata assicurata la concessione gratuita alle società di Atletica, Golden e Libertas di impianti alternativi. Le associazioni sono state convocate il 23 aprile, l'assessore Michele Lari aveva spiegato che gli atleti potevano utilizzare le piste di atletica di Sant'Arcangelo e di Riccione, con spese per gli impianti a carico del comune di Rimini. Invece, per le attività giovanili non agonistiche, la proposta era quella di utilizzare il campo da rugby di Rivabella. Ma, fa notare Palazzo Garampi, la proposta è stata rifiutata dal Golden Club, che ha deciso autonomamente di usare il parco della Cava, scelta che l'amministrazione ha sconsigliato a più riprese. Questa quindi la risposta del comune. Proseguiamo con le pagine del Carlino e arriviamo adesso a Riccione. Anche qui una polemica politica che riguarda l'area dell'ex Delfinarium, che potrebbe diventare zona di residence di lusso. L'attacco arriva da Fabrizio Pullè di Prima Riccione, che denuncia che questa situazione porterà vantaggi enormi al privato, ma la giunta della sindaca Daniela Angelini replica: valutiamo solo il reale interesse pubblico. Andiamo avanti e sempre dall'area di Riccione un altro tema che riguarda gli alberghi, perché il TAR riabilita l'hotel Vienna, il permesso per costruire è salvo. Il tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso di una società che contestava il via libera da parte dell'amministrazione. Il progetto era infatti bloccato dal contenzioso e ora possono ripartire i lavori. Vediamo le ultime notizie del Carlino. Siamo a Cattolica. Servono più investimenti per la zona mare. Il comitato mare nord chiede all'amministrazione di utilizzare le risorse della tassa di soggiorno per intervenire su strade e arredi urbani. Bellaria, volley, boom di giocatori, ma ci mancano gli spazi. A parlare è il presidente della Dinamo Pallavolo di Bellaria, Riccardo Pozzi, che appunto denuncia una situazione paradossale, con tante richieste per giocare ma pochi spazi per poterlo fare. Sant'Arcangelo, il racconto della 37esima edizione che arriverà questo fine settimana di Balconi Fioriti, tutte le novità, i programmi e anche la grande novità di quest'anno, ovvero che la manifestazione sarà per la prima volta organizzata da Promo D. Chiudiamo con San Marino, che prima ci racconta dell'Eurovision, che comincia questa sera con la coppia che rappresenta il titano Zenit e Boy George, e poi
anche i segnali positivi per l'economia, crescono imprese e lavoratori. Per la cultura si parla di mare di libri, ma lo lasciamo da parte perché lo vedremo a breve dopo la pubblicità sulle pagine del Corriere Romagna. Lo sport invece ci racconta del basket, perché la Dole Rimini ha perso la gara 2 con Pesaro, serie ora in parità e tutti al Flaminio. La VL fa valere il fattore campo, alla rinascita non basta un super Sankara, giovedì si gioca per gara 3. Sono le 7.52, adesso una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per continuare la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Quest'anno la campanella andrà in diretta da un luogo davvero speciale, un posto tutto buio.
2: Cucù, ci sono anch'io.

Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

E rieccoci qui in diretta per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso passiamo sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con la cronaca la notizia che abbiamo già visto anche sul Carlino, della coppia di pensionati che ha fatto causa a un'agenzia viaggi per aver contratto, secondo loro, questa è la loro accusa, la legionella durante una vacanza a Cuba nel 2018, che ha lasciato un'invalidità permanente a uno dei due coniugi, ma il tribunale ha rigettato le loro richieste. Secondo la giudice, la difesa non ha dimostrato che la malattia è stata contratta durante il soggiorno all inclusive. L'altra notizia in apertura del Corriere Romagna riguarda i nuovi divieti in spiaggia. Se il Carlino si è concentrato principalmente sul divieto di fumo, esteso non più solo alla battigia ma a tutto lo stabilimento, il Corriere ci racconta invece anche delle altre norme. Norme che rendono la spiaggia più green, così ci racconta questo paragrafo. In spiaggia infatti sono poi vietati bicchieri di plastica monouso e cannucce in plastica. Si potranno utilizzare bicchieri di carta, di materiali compostabili o di plastica lavabile. C'è la possibilità per pubblici esercizi, ristoranti e laboratori artigianali di consegnare cibo su ordinazione utilizzando esclusivamente materiali monouso. Per quanto riguarda il salvamento, l'ipotesi di servizio collettivo tra le 12.30 e le 14.30 potrà essere svolto a torrette alternate. Quindi queste alcune delle novità, ma anche un tempo, una finestra più ampia, un bagno più lungo per i cani, quindi per chi è al mare col proprio animale domestico. La pagina della cronaca invece ha due articoli che adesso guardiamo assieme. Il primo, che lo troviamo nel taglio alto, ci riporta ancora una volta ai temi della Uno Bianca, tornati alla ribalta la scorsa settimana dopo l'intervista a Belve Crime a Roberto Savi della Fagnani, ma anche con la riapertura, con le indagini riaperte sul caso. Era uscita una notizia proprio sabato della morte di Pietro Gugliotta, ex poliziotto componente della banda della Uno Bianca, che aveva scontato la sua pena, era uscito, si era ricostruito una vita anche nei servizi sociali e poi nel gennaio di quest'anno si è suicidato. Ora c'è un'ipotesi. Allora, intanto quella attuale è che l'uomo si sia tolto la vita per gravi problemi personali. Per quanto riguarda l'inchiesta madre per concorso in omicidio, la procura attende ancora gli esiti delle analisi del RIS su vecchie tracce e reperti, con l'intenzione di interrogare nuovamente i membri della banda. Quindi adesso l'indagine appunto sarà riaperta e anche questi nuovi casi confluiranno nell'indagine principale. Chiesti un anno e sei mesi di carcere per stalking, minacce ai familiari dell'amico. Lo sapete come sono, vi ammazzo tutti. Queste le sue parole di minaccia rivolte più volte ai membri della famiglia dell'amico. Un 43enne avrebbe perseguitato con insulti, telefonate, aggressione, passaggi in auto sotto casa. Tutto era cominciato perché la famiglia era contraria alla frequentazione con quest'uomo violento e dedito all'utilizzo di stupefacenti. Ora sono stati chiesti appunto un anno e sei mesi di carcere per una serie di eventi avvenuti tra il 2021 e il 2024. Nuovo casello di Rimini Fiera, la polemica, soprattutto la querela, il dibattito tra la Corazza e Marcello, lo abbiamo letto sul Carlino. Qui c'è un'altra voce che si aggiunge, quella dell'onorevole Morrone, che
interviene nelle botta e risposta. Leggiamo allora le sue parole, che cosa dice. E dice: della proposta Spadarolo non ne so nulla, non essendo evidentemente una proposta istituzionale fatta dalle amministrazioni locali. Nessuna polemica politica, ma un dato di fatto oggettivo. Quello che invece so è che l'iter per il casello di Rimini Fiera va avanti. Le interlocuzioni con l'assessore Morolli e il presidente Jeg Ermeti proseguono e non sono state mai interrotte. Anzi, sto lavorando ad un incontro con tutti gli attori istituzionali interessati dall'opera, dalla Regione al Comune fino a IEG e naturalmente al Ministero delle Infrastrutture. Un incontro operativo, conclude, si dovrebbe svolgere a Roma entro l'estate. Proseguiamo. Da alberghi in disuso a studentati, 10 privati sono pronti a investire. Tra le SCIA già presentate in comune, accanto a ex Corderia ed ex Questura, avanza ora anche un nuovo progetto a Marebello. Atletica sfrattata dallo Stadio Neri, le Golden protesta, il comune non ci sta. L'accusa di schiaratura, che dice impossibile mandare i ragazzi sino a Riccione. L'amministrazione ribatte: abbiamo fatto delle proposte che sono state rifiutate. Ora una pausa tra le notizie più legate alla cronaca e all'attualità, perché ci sono due pagine dell'inserto Cultura e Spettacoli del Corriere di oggi dedicate agli eventi di quest'estate. Si comincia con Mare di Libri, che è stato presentato in questi giorni e che si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 giugno, e poi per Cuotere la Mente. Cominciamo con Mare di Libri. Escape Room, Gaza, dibattiti e baci. Un mare di libri per giovani lettori. Torna al festival dedicato agli adolescenti. In città oltre 50 appuntamenti tra autori italiani e stranieri. Laboratori, incontri sui temi dell'attualità e della lettura. Leggiamo in particolare le parole di Alice Bigli, presidente dell'Associazione Culturale Mare di Libri, che parla come sempre della grande partecipazione dei ragazzi, che sono il vero cuore di questa manifestazione, anche proprio nell'organizzazione e nella gestione. Ragazzi che possono contare su un centro storico capace di garantire loro spazi fruibili a piedi, in bicicletta, e quindi una totale autonomia. Tra i vari ambienti utilizzati ci sarà anche lo spazio di Santa Maria ad Nives, tornato nella disponibilità del comune come spazio culturale. Ad aprire il festival, un evento dedicato a un argomento di attualità e a un messaggio sociale. L'incontro con Paola Cariddi, incentrato su quanto sta avvenendo a Gaza, è organizzato in collaborazione con Internazionale Kids, e poi tornano tutti gli altri format più amati in questi anni di festival. L'altro appuntamento che viene presentato oggi e che arriverà quest'estate, il primo concerto sarà il 9 luglio, è Percuotere la Mente. Corpi, elettronica e nuove visioni, una scintilla che resta accesa. La rassegna propone i concerti di Patrick Watson e Anna von Auswolf e anche il teatro danza. Il Corriere appunto ci presenta il programma dei concerti. Torniamo ora sulle pagine dell'attualità per vedere le ultime notizie. Ancora urbanistica e turismo nell'area di Cattolica. Si parla del cantiere ex Murex. Scoppia la polemica tra i commercianti perché via Antonini rimane chiusa per i lavori e si teme il tappo ai flussi turistici. I commercianti quindi chiedono un incontro urgente con l'amministrazione. Anche il Corriere per l'area di Sant'Arcangelo ci parla del ritorno di balconi
fioriti tra tradizione e novità. Il sindaco Sacchetti annuncia un programma diffuso per sabato 16 e domenica 17. La città si riempie di esperti botanici, giardinieri in erba e musica jazz e laboratori. San Marino, si parla dell'accordo con l'Unione Europea. Urge un fronte comune. Il governo dice basta speculazioni. L'esecutivo serra i ranghi e invita le forze politiche a non ostacolare la volata finale verso Bruxelles per fini di parte. Chiudiamo con la pagina sportiva e ritroviamo ovviamente il basket. La Dole parte male, si rialza ma non mette mai la testa avanti. I marchigiani volano subito sul 16-8, Rimini risponde fino al 66-66 al 27esimo e poi cede di schianto. Pesaro pareggia e ora la serie si trasferisce al Flaminio per gara 3 di giovedì e gara 4 di sabato. Sono le 8:05, noi arriviamo in chiusura della rassegna stampa di questa mattina. Io vi ringrazio per aver sfogliato i giornali con noi. Adesso un'altra brevissima pausa e poi torniamo qui per il TG di questa mattina. Tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità tesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Metta seda e fa il timbre, dai!
4: Sì.
3: Fa come se fosse a casa tua!
4: Sì, ma casa mia è nel divano, però!
3: Stendo così!
5: Signorina, questi le cose si fa solo.
6: Boni, boni!
5: Boni!
6: Al principio lavoriamo, ci contenti o no, eh?
7: Forse tre, anche più di pari in Italia.
2: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
8: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
9: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
10: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
11: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
12: Ma cosa?
11: Radiazioni non ce ne sono.
13: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
12: Ma la missione su Meta?
14: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
13: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
14: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
15: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
16: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
17: Necessaria decisione umana.
14: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
18: rischieremmo sicuramente di fallire.
14: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

0: Apriamo questa edizione del TG del mattino con la nuova ordinanza balneare di questo 2026, perché è stata pubblicata dall'amministrazione comunale ed entrerà in vigore nei prossimi giorni. La novità principale riguarda il divieto di fumare in spiaggia. Sentiamo.
1: A Rimini il divieto di fumo si estende dalla battigia a tutte le aree in concessione agli stabilimenti balneari, con la sola deroga negli spazi che gli stessi concessionari sono sollecitati a individuare, preservando comunque le aree sportive e gli spazi dei giochi per bambini. Per i trasgressori, multe da 25 a 500 euro. Il bagno in mare dei cani nelle aree già autorizzate è consentito dalle 6 alle 8.30 e non più le 8 e dalle 18.40 alle 21. Per gli spazi tra gli ombrelloni rimane il limite minimo di 15 metri quadri, 3 in più dell'ordinanza regionale. I concessionari sono tenuti a garantire ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22. Accesso vietato tra l'una e le 5 del mattino. L'illuminazione deve restare accesa dalle 22 alle 5. In spiaggia vietati bicchieri di plastica monouso e cannucce in plastica, confermata la possibilità del delivery. Per quanto riguarda il salvamento, tra le 12.30 e le 14.30 sarà ancora svolto a torrette alternate, con almeno una postazione su due presidiata. A luglio e agosto il servizio sarà potenziato con soluzioni integrative. La stagione balneare parte sabato 16 maggio e si conclude domenica 20 settembre.
0: Entro fine maggio non resterà più traccia della ex colonia Enel a Rimini. L'edificio degradato lascerà spazio ad una nuova piazza. Siamo andati nel cantiere a vedere a che punto sono i lavori. Allora, vediamolo assieme.
2: Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di demolizione della ex colonia Enel a Marebello di Rimini, partiti lo scorso 20 aprile. La conclusione è prevista entro il mese di maggio, ma ormai della struttura resta già ben poco. Portate via anche gran parte delle macerie da parte della ditta che si occupa dei lavori, Ecodemolizioni. Per invertire subito il degrado a cui l'immobile abbandonato aveva condannato da anni l'area, lo spazio già per l'inizio della stagione estiva sarà reso accessibile con una prima sistemazione. Aree verdi, realizzazione di percorsi pedonali, nuova illuminazione, giochi per bambini e spazi per l'attività fisica, in particolare il calisthenics. Nessun nuovo parcheggio, invece. Questo primo intervento rappresenterà la base su cui sviluppare in una seconda fase la completa riqualificazione con una nuova piazza sul mare che si affaccerà sul parco del mare già riqualificato. L'obiettivo è quello di restituire uno spazio capace di far vivere la zona in ogni stagione dell'anno. L'investimento complessivo è di circa 6 milioni e mezzo di euro, cofinanziati al 50% dalla regione, il restante a carico del comune.
0: E adesso passiamo alla cronaca. Un quarantenne riminese è stato arrestato per aver violato 3 volte nel giro di pochi giorni i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ogni volta il dispositivo di controllo elettronico è stato ripristinato, ma senza esito. Nella direttissima il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa ed è stato rimesso in libertà in attesa dell'udienza fissata a giugno. Rimaniamo in tribunale, parliamo di una coppia che è tornata da Cuba con la legionella e ha fatto causa all'agenzia Viaggi. È stato respinto però il ricorso di questo pensionato riminese ed è stato condannato dal Tribunale Civile di Rimini a pagare 30.000 euro di spese. Vediamo.
3: 15 giorni a Cuba per godersi la meritata pensione, invece per una coppia di coniugi riminesi sessantenni la vacanza dei sogni è finita nel peggiore dei modi. Al loro ritorno in Italia il marito è stato ricoverato all'ospedale Ceccarini di Riccione per un'infezione da legionella, a suo dire contratta proprio sull'isola caraibica a causa delle precarie condizioni igieniche presenti nella loro stanza d'albergo, e la successiva causa civile all'agenzia Viaggi si è chiusa con la loro condanna al pagamento delle spese legali, che ammontano a circa 30.000 euro. Oltre al danno, verrebbe da dire anche la beffa. La vicenda risale a dicembre del 2018. Stando al racconto dei coniugi, la loro camera sarebbe stata infestata da insetti, ma non solo. Ci sarebbero state anche perdite d'acqua e l'impianto di climatizzazione non avrebbe

0: Funzionata a dovere. A quel punto chiesero e ottennero un'altra stanza più confortevole, sempre all'interno dell'hotel cubano. La vacanza proseguì, ma durante il viaggio di ritorno l'uomo iniziò a manifestare alcuni problemi di salute, senza sapere che da lì a pochi giorni sarebbe stato ricoverato prima per un'insufficienza respiratoria acuta, secondaria polmonite a focolai multipli bilaterali, poi per legionellosi. Da qui la decisione di chiedere all'agenzia viaggi di Rimini un maxi risarcimento danni da 550.000 euro per aver scelto una struttura inidonea al pernottamento, le cui condizioni di scarsa igiene avrebbero causato l'infezione da legionella. Per il Tribunale di Rimini, sezione civile, però, non vi sono prove né sul tempo né sul luogo dell'avvenuto contagio. Mancherebbe in sostanza il nesso di causalità tra l'evento e il danno. Ecco perché il 60enne riminese è stato condannato al pagamento, tutt'altro che irrisorio, delle spese legali.
1: Si è svolto nell'aula magna del liceo Volta Fellini di Riccione l'incontro promosso dall'Ordine dei Medici, che ogni anno chiude il percorso di biologia con curvatura biomedica rivolto agli studenti dei licei riminesi che stanno pensando di intraprendere studi universitari in ambito sanitario. Ospite il chirurgo riminese Matteo Ravaglioli, che ha parlato di etica dei trapianti. Sentiamo.
2: Quella dei trapianti è una realtà che in Emilia-Romagna può contare su una rete sanitaria di eccellenza. Nel 2025 sono state 505 le persone che hanno ricevuto un organo, erano state le stesse nel 2024. Ed è stato proprio il 10 gennaio di 2 anni fa che la vita di Milva è cambiata, grazie alla scelta dell'amica Roberta e alla professionalità dell'equipe dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, guidata dal medico riminese Matteo Ravaglioli.
3: Il 10 gennaio mi sono ricoverata al Sant'Orsola e il dottor Ravaglioli ha espiantato uno dei miei reni per impiantarlo nella signora qui di fianco, Milva, mia amica. Ci conosciamo da diversi anni, a me è sembrata una cosa veramente molto facile dire con mio marito: facciamo anche noi l'esame per la compatibilità dei due. Io sono risultata perfettamente compatibile, anche più del previsto.
4: Una persona estremamente fortunata. È il giorno del trapianto, per me è una seconda nascita e noi lo festeggiamo. È stato un insieme di emozioni, nonostante all'inizio per me l'accettazione sia stata molto molto molto complicata.
5: Noi come Emilia Romagna siamo molto fortunati perché il sistema sanitario nostro è ottimale e anche il numero di donatori che ci sono è fra i più alti di tutta Italia. Quindi siamo una popolazione fortunata per il sistema sanitario e la generosità anche delle famiglie che donano.
2: Il dottor Ravaglioli ha chiesto alle due amiche di raccontare la loro esperienza davanti alla platea di studenti dei licei riminesi che prendono parte al percorso di biologia con curvatura biomedica e che hanno ascoltato la sua storia di chirurgo con grande interesse.
6: Oggi abbiamo proprio sentito la speranza, la grande volontà di impegnarsi, la dimostrazione di quanto nei giovani ci sia la volontà di fare, la volontà di migliorare, la volontà di creare un mondo sicuramente migliore.
1: Con la celebrazione presieduta dal Vescovo si è conclusa la visita della Madonna delle Grazie nel santuario di Covignano di Rimini. Migliaia i fedeli che le hanno reso omaggio nei 10 giorni della sua permanenza. Vediamo il servizio.
2: Un pellegrinaggio continuo, una preghiera intensa e commossa. Il Santuario delle Grazie di Rimini per 10 giorni ha accolto un popolo che con speranza e devozione si è rivolto alla Madonna delle Grazie, che da Venezia, dove è conservata da 740 anni, è tornata nel bosco dove la tradizione vuole sia stata scolpita.
7: Purtroppo, come tutte le cose belle, hanno un termine. Questa settimana è iniziata in una maniera molto bella dall'arrivo della Madonna, altamente suggestivo. E poi il passaparola delle persone ha fatto sì che in questo luogo davvero arrivassero migliaia di persone, proprio migliaia, perché è stato possibile attraverso alcune cose riuscire a contarle. Ed è stato anche commovente vedere l'emozione della gente nel ritrovare, direi, qui l'immagine che ha dato vita al santuario. L'effetto sicuramente è un effetto di grazie, perché sì, si è stanchi nel fisico ma si è pieni nel cuore, per cui ci si porta via la pienezza del cuore.
2: A presiedere la messa conclusiva, a cui ha partecipato anche il sindaco di Rimini, è stato il vescovo Niccolò Anselmi, che ha chiesto ai fedeli del santuario di pregare nel prossimo anno in modo speciale per le mamme, nel segno della madre misericordiosa che è Maria. Anche se la scultura torna nella chiesa di San Marziale, resta un luogo dove poter sentire la sua presenza, un piccolo bosco che grazie ai volontari dell'associazione Amici delle Grazie, una sessantina quelli che si sono prodigati nell'accoglienza dei pellegrini in questi giorni, è tornato a vivere.
7: Questo bosco è il bosco del convento delle Grazie, che si trova esattamente qui dietro e attorno al santuario, visitabile. Se qualcuno dirà ma dov'è questo bosco, adesso è facilmente raggiungibile perché è tutto tabellato partendo dal fianco del santuario, per cui perdersi è impossibile, trovarlo possibile.
1: Domenica al Palla Bertino, al Parco Pertini di Rimini, si è tenuta la festa delle famiglie, un pomeriggio per bambini, genitori e famiglie, con laboratori, attività e occasioni di incontro con le associazioni del territorio. Sentiamo il racconto. Dalla fine di aprile sino ai primi di giugno, il mese delle famiglie propone appuntamenti e approfondimenti aperti a tutta la cittadinanza per conoscere le attività e i servizi dedicati ai più piccoli e ai genitori. Tra i momenti principali del calendario degli eventi, la festa delle famiglie, che si è svolta domenica al Parco Pertini. Tante le persone intervenute e le associazioni del territorio che hanno partecipato.
8: Un mese all'anno noi ci riuniamo e iniziamo a parlare dell'importanza delle famiglie nella nostra società, nella nostra comunità, e cerchiamo di comunicare, diffondere tutte quelle iniziative che nel nostro territorio, nella nostra comunità, facciamo a favore delle famiglie e insieme alle famiglie. Quindi questo mese è pieno di iniziative in cui c'è anche questa festa, e cerchiamo di promuovere tutte quelle attività, tutte quelle, quei servizi che il Comune di Rimini, insieme al Centro delle Famiglie, insieme a tutti i nostri fornitori, possono dare a quelle famiglie sì in difficoltà, ma anche a tutte quelle famiglie che vogliono ampliare il loro rapporto, educare i loro figli, affrontare problemi, affrontare argomenti importanti.
9: Oggi ci troviamo in questa bellissima località, il Ghetto Turco, all'interno del Pala Bertino. Grazie all'associazione Rimini per Tutti abbiamo anche una cena organizzata, una merenda e tantissime attività insieme alle associazioni del territorio che collaborano col Centro per le Famiglie, dedicate ai bambini, genitori e a chiunque vuole venire a trovarci.
10: Oggi volevamo presentare, con questo invito che ci è stato rivolto dal Comune, tutti gli ambiti che seguiamo all'interno della famiglia. Seguiamo più o meno tutti gli ambiti e volevamo presentare questa cosa.
11: Anche l'ASP Valloni Marecchia è alla giornata delle famiglie di Rimini, perché pensiamo che le nuove generazioni possano avere un contributo molto grande dalle persone che sono state bambine tanto tempo fa, attraverso le letture, la conoscenza degli oggetti di una volta. Veramente si può dare un grande contributo ai più piccoli.
1: E adesso apriamo la pagina sportiva con il racconto della sconfitta della Dol Rimini con VL Pesaro per gara 2. Allora partiamo proprio con la cronaca della partita.
12: Torna in campo la Dol Basket Rimini per gara 2 dei quarti di finale del playoff di A2 contro la VL Pesaro. Dopo la vittoria sul neutro di Iesi in gara 1, la sfida prosegue alla Vitrifrigo Arena, casa dei pesaresi, con Rimini dunque in vantaggio 1-0 nella serie. Parte meglio Pesaro, le triple di Tambone e il rimbalzo offensivo colto da Romando fissano il 10-4, Rimini resta in scia con il 12-8 di Marini, ma la combinazione Bucarelli-Mignota sporta la VL sul 14-8. È Sancarè poi a salire in cattedra, prima con la schiacciata del 18-12 e poi con il gioco da tre, canestro e libero realizzato per il 20-16. Il primo periodo si chiude col centro di Trucchetti che fissa il 22-16 di parziale per Pesaro. Si segna tanto nel secondo periodo, Tambone e Bertini colpiscono ancora da tre prima che Rimini possa battere un colpo con il primo centro da fuori di Alipiev per il 30-24, ma poi Smith, che intercetta palla e schiaccia il 38-24, chiude un parziale di 9-0 portando Pesaro sul +14. De Negri entra nel tabellino con la tripla del 40-29, ma i padroni di casa nel finale prendono il largo con Bucarelli che mette il 51-39, Mignotas che fa 54-41 e la tripla allo scadere di Bertini che porta la VL all'intervallo lungo in vantaggio 57-43. La riscossa di Rimini arriva a inizio terzo quarto con un parziale di 6-0 che riavvicina la squadra di Dell'Agnello. Marini prima si inventa il 61-56, poi a trascinare RBR è un immenso Sancaré, prima con un altro gioco da tre per il 64-61, poi con la schiacciata del 66 pari. Pesaro allunga solo dalla lunetta con Maretto e Smith, prima che Porter tenga in scia RBR con il 72-68. Ma nell'ultimo periodo Pesaro compie lo strappo decisivo con le triple prima di Mignotas 80-70, poi di Maretto per l'85-74, ma è sempre il solito Sancaré a restare sugli scudi fino al termine con il canestro dell'88-79, saranno 27 i punti totali per lui. Pesaro la chiude con i centri di Bucarelli dalla lunetta dopo l'antisportivo a De Negri. Finisce 94-79, la serie si sposta ora al Flaminio con le due squadre sull'1-1, appuntamento giovedì sera con palla a 2 alle 20:30.
1: E adesso sentiamo le parole del coach Dell'Agnello nel dopogara.
13: Innanzitutto bisogna riconoscere i meriti di Pesaro e far loro i complimenti che comunque ha vinto una partita difficile. C'era da aspettarsi la loro reazione di energia dopo aver perso la prima partita a casa loro, anche se era Iesi, e quindi complimenti a loro. Ci sono dei dati secondo me che spiegano abbastanza bene la partita. Il primo è che nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo e abbiamo sostanzialmente lasciato loro 17 punti dalle nostre palle perse, che sono un'enormità che paghi caramente. E il secondo dato è il loro 52% da 3 punti con Bucarelli che c'ha un conto aperto con noi perché in queste due partite è 8 su 10. Però onestamente non ho tantissimo da rimproverare ai nostri giocatori, perché io sono abbastanza sicuro di quello che dico, mi sono confrontato con gli altri dello staff. A parte quelli di Bucarelli, gli altri sono stati spesso ben marcati, hanno fatto canestri difficili, bravi loro. Di sicuro questa combinazione delle due cose, punti da palle perse e tiri da tre punti, canestri da tre punti loro, ci hanno portato a subire nel secondo quarto 35 punti e ovviamente non vinci mai. Poi alla fine abbiamo messo i 94, che sicuramente sono troppi. Secondo me il punteggio, vedendo le percentuali loro da tre, è un pochino bugiardo, ma avremmo perso la partita comunque. Ecco, questi sono dati gratanti. L'ultima precisazione che ci tengo a fare, non interessa a nessuno ma a me sì: io sono stato espulso non per responsabilità mia, ma perché il sesto, il tecnico di Alipiev è balzo come sesto fallo, quindi è stato combinato a me e quindi l'allenatore va fuori.
1: Prima di salutarci, uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Partiamo dalla nostra regione. Fino al primo mattino e nuovamente in serata sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel corso della mattinata e del pomeriggio invece temporanei addensamenti associati a brevi rovesci, anche temporaleschi, possibili sul settore orientale. Le minime sono in aumento con valori intorno ai 15-17 gradi e tra 12 e 15 nelle pianure invece centro-occidentali. Le massime in lieve flessione tra i 22 e i 24 gradi. Vediamo allora il dettaglio sul nostro territorio, che conferma pioggia già dal mattino soprattutto sulle aree collinari e sui rilievi e dal pomeriggio anche sulla costa. Dalla sera però torna sereno. Le massime saranno piuttosto differenti nelle zone diverse della provincia, perché più alte sulla costa, attorno ai 22 gradi, decisamente più ridotte sui rilievi, attorno ai 16 gradi. E sono le 8:30, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Adesso lasciamo spazio alla rassegna nazionale e poi torniamo con tutti i nostri appuntamenti con le dirette del mattino, a partire da Tempo Reale con Simona Mulazzani e Andrea Polazzi qui alle 9 su Radio Icaro e Icaro TV. Buona mattinata.

0: Orne.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 38 62.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Via col vento anche in questa mattinata del 12 maggio, continua a soffiare impetuoso questo vento, ma noi siamo qua.
2: Siamo qua, solidi.
1: In ritardo perché tutti e due venivamo controvento.
2: Controvento, contromano, no, contromano no, però controvento sì, in effetti.
1: Contro ZTL.
2: Questo vento abbastanza fastidioso, devo dire la verità, però insomma magari ci porta via i pensieri cattivi. Buongiorno Andrea.
1: Quando?
2: Così in generale potrebbe farlo, no? Tu ti metti lì e ti fai trascinare un po' dal vento.
1: Sì.
2: Allora buongiorno ad Andrea, buongiorno a tutti coloro che ci seguono e come sempre all'inizio della nostra trasmissione vi diamo anche il modo per essere in nostro contatto. Non so se qualcuno è riuscito ieri a fermare la il momento in cui è stato mandato in onda il grande manifesto a colori, dov'è Andrea Polazzi, e lo ha trovato.
1: Vabbè, ma se era facile.
2: Era facile perché eri un po' più grande degli altri. Il gatto quasi più di te.
1: Voglio dire, cioè, ma se perché i lavori noi vogliamo... si fanno, vanno fatti.
2: No, ma
1: bene.
2: Noi abbiamo voluto agevolare i nostri.
1: Improvvisazione denota scarsa professionalità. Io non so come.
2: Ci mancava Andrea Polazzi, lo sappiamo tutti. Allora, per essere con noi, facile, il nostro numero di telefono 337-511-336 e la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Vi aspettiamo. Commenti, sollecitazioni, domande, riflessioni, tutto ciò che desiderate.
1: Anche di più ancora.
2: Sì, no, vabbè, io quello che uno vuole lo può fare.
1: Intanto c'è il buongiorno di Irene.
2: Esatto, e anche quello di Walter. Buongiorno e felice che il vento non vi abbia portato via. Grazie, Walter. Diciamo che almeno per me la massa garantisce una certa stabilità.
1: Però devo dire che ho visto tante cose ribaltate, c'erano scooter per terra,
2: anche tantissimi
1: rami,
2: monopattini
1: che hanno fatto il domino.
2: Nella zona dell'Arco d'Augusto, che lì solitamente vengono quando vengono posizionati correttamente uno via l'altro,
1: quelle che stanno a corredo dei ristoranti tutte stese.
2: Sì. Speriamo niente di più, cioè oltre a questo che stiamo dicendo che speriamo insomma non ci siano altri problemi nel corso. Come andrà il vento?

0: anche sulle pagine nazionali del Resto del Carlino se ne parla della nuova ordinanza balneare per la stagione balneare 2026 del Comune di Rimini, che fa un ulteriore passo per una spiaggia smoke free, che vuol dire una spiaggia senza senza fumo.
1: Vero, perché problema è chi farà rispettare,
0: esatto,
1: questo regolamento.
0: Il divieto lungo la battigia già dal 2019, ecco, dal 2026 non si potrà fumare neanche sotto l'ombrellone, cioè praticamente bisognerà creare delle
1: aree zone, sì,
0: apposta per i fumatori. Ci sono tutta una serie di problematiche, appunto quella di chi lo farà rispettare e cosa solleverà questo eventuale
1: decisione. Sai, vicino di ombrellone.
0: Leggevo che il divieto vale anche per le sigarette elettroniche.
1: Anche?
0: Così leggevo sulle pagine dei quotidiani quest'oggi, ma sentiamo la sintesi di questa nuova ordinanza nel servizio.
2: A Rimini il divieto di fumo si estende dalla battigia a tutte le aree in concessione agli stabilimenti balneari, con la sola deroga negli spazi che gli stessi concessionari sono sollecitati a individuare, preservando comunque le aree sportive e gli spazi dei giochi per bambini. Per i trasgressori, multe da 25 a 500 euro. Il bagno in mare dei cani nelle aree già autorizzate è consentito dalle 6 alle 8.30 e non più le 8 e dalle 18.40 alle 21. Per gli spazi tra gli ombrelloni rimane il limite minimo di 15 metri quadri, 3 in più dell'ordinanza regionale. I concessionari sono tenuti a garantire ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22. Accesso vietato tra l'una e le 5 del mattino. L'illuminazione deve restare accesa dalle 22 alle 5. In spiaggia vietati bicchieri di plastica monouso e cannucce in plastica, confermata la possibilità del delivery. Per quanto riguarda il salvamento, tra le 12.30 e le 14.30 sarà ancora svolto a torrette alternate, con almeno una postazione su due presidiata. A luglio e agosto il servizio sarà potenziato con soluzioni integrative. La stagione balneare parte sabato 16 maggio e si conclude domenica 20 settembre.
1: E queste sono le novità. Diciamo che chiaramente quella del fumo, immagino, saranno posizionati dei bei cartelli di divieto, sì, come giustamente insomma viene fatto anche per tanti altri luoghi pubblici dove non è possibile fumare, ma se in alcuni luoghi ormai è abbastanza naturale non fumare, no? Penso ai locali, ai bar, ai ristoranti, dove nessuno si metterebbe a fumare.
0: Nel momento in cui sono stati introdotti anche all'epoca questi divieti c'erano molti timori, leggevo sul Resto del Carlino, credo, alcune dichiarazioni del sindaco di Rimini, e tra l'altro c'è scritto, io riporto quello che ho letto, ex fumatore incallito.
1: Ah, ecco,
0: che
1: vedi?
0: Dice, beh, quando sono stati la legge Sirchia ha introdotto il divieto, si pensa, tutti dicevano, in discoteca, nei locali non andrà più nessuno perché non si può fumare, dice, le cose in realtà non sono andate così. Resta il tema del far rispettare questo divieto. Come ci dicevamo fuori onda, secondo me l'operatore di spiaggia metterà gli appositi divieti e creerà, se ci saranno gli spazi, le zone per i fumatori. Poi starà ovviamente alle persone che fruiscono della spiaggia a rispettarli. Io credo che se nessuno si lamenta, praticamente le cose andranno avanti così. È ovvio che se tu sei, a me è capitato alle volte, quando avevo la bambina più piccola, di essere magari sotto l'ombrellone, quelli dell'ombrellone di fianco fumavano e ti arrivava tutto quel fumo fastidioso, magari tu sei sotto l'ombrellone che ti mangi un panino e non è bello,
1: no,
0: però
1: infatti,
0: in quel caso lo poteva fare, cosa gli dici?
1: Ah,
0: cioè,
1: certo,
0: è una questione di cortesia. In questo caso invece, essendoci un divieto, se due ombrelloni contigui, uno fuma e dà fastidio al vicino, ovviamente il vicino si andrà a lamentare con l'operatore balneare, che andrà a dire di qua non si può fumare. Se la persona dice, oh scusi, non lo sapevo, finisce lì.
1: Sì, no.
0: Altrimenti,
1: allora, noi chiaramente siamo entrambi non fumatori, quindi abbiamo una nostra posizione abbastanza radicale, anche perché insomma, fatto e salvo tutte le cose che potremmo dire sulla salute e via dicendo, non siamo noi che lo dobbiamo fare, però anche quello di un atteggiamento, se non vogliamo chiamare vizio, che ha questo problema, che non solo è legato legato a noi, ma è legato anche agli altri che ci sono vicini. Mi rendo conto che in questo momento il fumatore, e se i fumatori all'ascolto vogliono anche dircela allora ben venga, perché può essere utile anche avere un'altra opinione di chi sa di questa cosa, la vive, insomma, magari anche oggi ci sono tanti luoghi.

0: dove effettivamente non si può più fare, e dice: caspita, pure sotto l'ombrellone, pure in spiaggia, dove chiaramente siamo all'aria aperta e via dicendo. Non lo so, se volete noi siamo qui, commentateci. Io sinceramente sono un po' più felice, perché effettivamente, come Andrea, sono un po' disturbata proprio dall'odore del fumo altrui, anche che arriva da lontano. Poi sappiamo che in una giornata, ad esempio, dove c'è un po', non dico il vento di oggi, ma anche solo un po' di brezza, poi il fumo si sparge anche a diversi metri di distanza. Cosa dicono i bagnini? Lo citavamo. Sì. Adesso, che probabilmente poi, a meno che tu non vada lì in modo imperioso direttamente dal tuo vicino di ombrellone, ma ti rivolga l'operatore balneare, Mauro Vanni spiega, già lo ha detto, insomma, se le sigarette erano già proibite lungo la battigia, e servirà comunque buon senso. C'è anche, certo, la voce di Fabrizio Pagliarani, che dice: il principio è giusto, noi faremo il massimo per informare la gente, ma bisogna evitare la caccia alle streghe.
1: Sono d'accordo.
0: Posso fare un inciso? Visto ieri sera, non so se era la prima puntata, è la prima puntata,
1: sì,
0: Matteo,
1: sì,
0: di questo nuovo
1: tanto tempo. Noi ne avevamo parlato,
0: sì,
1: la stagione,
0: esatto,
1: scorsa, perché credo sia stato girato nell'ottobre del 2024.
0: Allora,
1: io
0: ieri sera sono andata a casa tardi, perché appunto era la presentazione del media, ma sono entrato, visto Gabriele Pagliarani, il bagnino del Bagno 26, il bagnino d'Italia, in TV, che faceva questo sì, reality, dove ci sono un gruppo di persone famose, insomma, sì, diciamo, chiamiamole famose, io avevo qualche dubbio a riconoscerle, ma quello è un mio limite, sì, è un mio grosso limite, e d'altra parte invece un gruppo di persone.
1: Come persona famosa solo te stessa?
0: No,
1: è
0: neanche,
1: una cosa
0: decisamente, neanche quello.
1: Cosa...
0: Però com'è andata? L'avete visto?
1: Non
0: tu, Matteo, l'hai visto? No, non l'hai visto. Non ho capito poi se si viene eliminati o che cosa è successo. Era verso la fine di però insomma, cercheremo di capire com'è andata questa avventura. Adesso che sta andando in onda, perché proprio Rai 2 può,
1: sì,
0: essere,
1: sì, sì, sì,
0: ed è realizzato assolutamente come un reality, quindi ci sono alcune,
1: esatto,
0: scene in live, e poi ci sono i commenti dei protagonisti intervistati insomma durante la post produzione o al termine delle giornate di registrazione, che spiegano un po' qual era la loro, insomma, questo pezzo di Romagna. Mi è fatto piacere vederlo in TV, sicuramente ci porterà anche dal punto di vista turistico, probabilmente, ma chiudiamo qui la parentesi,
1: perché tanto tempo sia passato tra quando è stato girato. Sappiamo che il lavoro di post produzione è piuttosto,
0: no, ma forse anche una questione
1: è passato oltre un anno,
0: però forse anche una questione proprio di programmazione, forse dovevano trovare sai quelle cose, ci sono alcune produzioni che vengono fatte e poi rimangono lì un po' nel cassetto
1: di tempo fa, ma insomma,
0: comunque adesso sta andando in onda, tra l'altro in prima serata,
1: prima, seconda,
0: insomma,
1: sì,
0: comunque non tardissimo.
1: Allora diamo il buongiorno a Nunzio, che mi dà anche il bentornato,
0: ecco,
1: grazie,
0: bravo Nunzio, ci mancava.
1: Poi,
0: Andrea, lo sai,
1: ti riferisci, perché tu le hai viste tutte, io no, alle foto del mio giro del mondo,
0: sì,
1: perché già scrive: per me la foto più bella è quella col cappottino davanti alla nave
0: sì,
1: in affondamento. Ma anche il
0: chitarrista
1: non era male.
0: Allora praticamente ti abbiamo vestito,
1: perché io devo ancora scorrere, non mi avete
0: allora,
1: fatto la gallery,
0: tutte,
1: non le hai viste tutte.
0: Allora abbiamo, non so se Matteo le trova adesso, comunque quella a cui facenno Giorgio è quella che ti vede come naufrago, ma
1: sì,
0: salvato dal Titanic,
1: sì,
0: o dal Titanic,
1: perché
0: sì,
1: viaggiava anche nel tempo,
0: ah beh, certo. Sì, è andata a Waterloo
1: con la mia
0: DeLorean. Sì, esatto, sapendo che tu sei un grande appassionato di Ritorno al Futuro, ti abbiamo fatto viaggiare nel tempo, e quindi eri lì con questo cappottino proprio di inizio Novecento, proprio,
1: certo,
0: ed eri insieme a tanti altri che riuscivano a lasciare il Titanic mentre stava affondando.
1: Uno dei pochi.
0: L'altra,
1: ma
0: che
1: scusa,
0: forse
1: però io se fossi stato lì, una mano a Jack che affondava gliela davo.
0: No,
1: te stavi scappando.
0: Tu stavi scappando a gambe levate. No, a gambe levate no, eri molto
1: no,
0: tra l'altro è sempre questa faccia in queste tue presenze in giro per il mondo, abbastanza serie. Adesso
1: certo,
0: non so se lo so, Matteo la trova. L'altra a cui fa riferimento Giorgio è il rocchettaro che è dentro di te.
1: Certo.
0: Devo dire che con allora, questo è il tuo la tua uscita dal piroscafo, vedi come sei serio, che non salvi nessuno, cioè vai lì da
1: chissà
0: solo,
1: chissà quanti ne ho salvati prima di scendere,
0: vabbè, non lo so, comunque questa è bella secondo me, però ti vedo, sei sempre un po' invecchiato in queste fotografie, non so perché,
1: l'intelligenza
0: e poi esatto,
1: e queste qua invece sono proprio,
0: tu sei Mirko dei Beehive,
1: sì,
0: ecco,
1: ma io a casa ho ancora un LP dei Beehive,
0: vedi, un LP, una mangia, nel mangiacassette,
1: chissà quanto può valere adesso l'LP del mangiacassette.
0: Lo so che non va bene. Questa anche ti piace. Anche questa l'ha fatto piangere. Ti abbiamo messo un piazza Tiananmen.
1: Quante belle cose che ho visto, eh?
0: È vero. Mamma Magari mia. Dopo Matteo ogni tanto gliene facciamo vedere una. Ma Andrea, per capire se si ricorda dove è stato, cioè nel senso, perché è questo che a noi interessa.
1: Il grosso problema dei viaggi nel tempo è quello che tu rischi un po' di.
0: Eri a batterlo.
1: Sì. Questa l'avevo vista.
0: Sei bellino anche qui, sì, però molto. Sembra molto serio, un po' con questa barba, un po' insomma così.
1: Io però ho sempre questo timore del continuum tempo-spazio, perché potrei creare dei paradossi spazio-temporali.
0: Salutiamo anche la Debbie che ci dà il buon dì e andiamo avanti. Voi chiaramente i vostri commenti sulle novità, poi appunto avete sentito nel servizio di Maurizio anche altre novità che riguardano il salvataggio, che insomma i cani in acqua, il bagno, anche sì. Per cui insomma ci sono delle novità, però forse questa del fumo è quella che ha colpito di più anche l'opinione pubblica. Vedremo come andrà durante l'estate. Adesso invece andiamo in un luogo. Ieri abbiamo mandato il nostro giovane Leo a fare una passeggiata, in realtà non ci è andato con i mezzi, fino
1: qua vicino,
0: sì, no, esatto, fino a Bellariva, giusto Andrea? Siamo
1: andati
0: a Mare Bello, dove c'era, perché a questo punto possiamo dire c'era, l'ex colonia Enel. Ora c'è uno spiazzo
1: quasi interamente svuotato.
0: Esatto, e tu sei andato un po' a recuperare, al di là della possibilità di far vedere anche a che punto è questa demolizione, un po' ricordandoci quello che accadrà di qui a qualche settimana.
2: Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di demolizione della ex colonia Enel a Mare Bello di Rimini, partiti lo scorso 20 aprile. La conclusione è prevista entro il mese di maggio, ma ormai della struttura resta già ben poco. Portate via anche gran parte delle macerie da parte della ditta che si occupa dei lavori, Ecodemolizioni. Per invertire subito il degrado a cui l'immobile abbandonato aveva condannato da anni l'area, lo spazio già per l'inizio della stagione estiva sarà reso accessibile con una prima sistemazione. Aree verdi, realizzazione di percorsi pedonali, nuova illuminazione, giochi per bambini e spazi per l'attività fisica, in particolare il calisthenics. Nessun nuovo parcheggio, invece. Questo primo intervento rappresenterà la base su cui sviluppare in una seconda fase la completa riqualificazione con una nuova piazza sul mare che si affaccerà sul parco del mare già riqualificato. L'obiettivo è quello di restituire uno spazio capace di far vivere la zona in ogni stagione dell'anno. L'investimento complessivo è di circa 6 milioni e mezzo di euro, cofinanziati al 50% dalla regione, il restante a carico del comune.
1: E queste appunto sono le immagini dello spiazzo, ormai quasi interamente liberato. L'accenno ai parcheggi legato al fatto che qualche tempo fa
0: era uscita un po' questa ipotesi
1: di 80 parcheggi temporanei, ma insomma dall'amministrazione ci hanno detto che lì non è previsto nessun tipo di parcheggio temporaneo al momento, poi insomma quando ci sarà l'allestimento definitivo si vedrà, ma in questo momento lì sarà appunto
0: ieri abbiamo fatto questa domanda, perché effettivamente ci stava anche ipoteticamente il fatto che, visto che quest'anno, in quest'estate, non sarà completato tutto l'arredo di quell'area, magari appunto mettendo alcune cose si potevano ricavare anche qualche parcheggio, ma sai che poi il temporaneo rischia di indurre in tentazione, nel senso che no, è che uno magari ha trovato quegli 80 parcheggi lì, l'anno dopo ci torna, non ci sono più, e quindi forse, non lo so se è questa la motivazione, però c'è anche questa cosa.
1: Allora, io
0: posso dirti solo finendo questa cosa, perché leggevo stamattina, rimanevi in tema, sempre legato al mare, che dice semplicemente che Rimini è in corsa, è tornata in corsa per la bandiera blu. Mi sembra, insomma, sai che la scelta di Rimini di non candidarsi era legata anche ad una serie di motivazioni.
1: La domanda che ti faccio io è: ma quando ti candidi alla fine te la danno?
0: No, credo che tu debba...
1: Cioè
0: no.
1: C'è qualcuno che si candida e non gliela danno?
0: Secondo me sì, perché probabilmente quello che tu presenti non è sufficiente. Forse Rimini
1: però
0: oggi...
1: siccome tu sai quello che ti viene richiesto, nel momento in cui tu presenti la domanda, evidentemente sai quale sarà la risposta.
0: Però comunque devi fare tutta una serie di accertamenti, di verifiche, anche economicamente sostenute. Rispondere cortesia.
1: No, resto in zona sud, perché ieri poi è arrivata da ERA un aggiornamento per quanto riguarda, possiamo aprire anche la notizia che ho qua davanti, il lungomare sud. Parliamo del lungomare di Vittorio, che da venerdì 15 maggio tornerà interamente percorribile. È una delle zone interessate dagli interventi per la realizzazione di queste grandi vasche che servono appunto poi per limitare anche l'impatto delle piogge purtroppo sempre più frequenti. Lì si parla appunto della condotta colonnella 1. Quella zona era stata una zona interdetta per tanto tempo, area di cantiere, che riaprirà proprio in vista della stagione estiva. Tra l'altro resterà cantierizzata solo una piccola parte, nonostante appunto si garantisca il passaggio sia delle auto, perché in quel tratto appunto ancora è così, che dei pedoni e delle biciclette. Dopodiché l'auspicio è quello di andare poi a liberare interamente il piano stradale entro il mese di giugno. Poi c'è un aggiornamento anche sui lavori relativi alle due vasche, che sono la colonnella 2 in piazzale Toscanini e Fossa Rodella a Riva Azzurra, perché lì oltre al sotto sarà realizzato in stile piazzale Kennedy anche il sopra, quindi questi grandi belvedere, tra l'altro anche forse più articolati rispetto al primo, al capostipite, quello di piazzale Kennedy. Nell'area Rodella, ad esempio, la costruzione delle strutture architettoniche è già in fase avanzata e le strutture interrate della vasca sono state completate, quindi sono partiti di fatto i lavori di superficie. Si prevede la conclusione, quindi con i belvedere, per la primavera del 2027. Manca ormai poco, insomma, prima della prossima estate, se non ci saranno intoppi, ci saranno nuove realtà, perché la scadenza anche per l'altro piazzale, che è un pochino più indietro con i lavori interrati, comunque quella di concludere il tutto per la primavera del prossimo anno. Quindi diciamo che Rimini si prepara a tante inaugurazioni prima delle elezioni.
0: Ci sta, fanno bene.
1: Ci sta. Assolutamente. E noi quando i lavori si velocizzano.
0: Ma guarda, io in questo non mi stupisce in nessun modo, e anzi per fortuna.
1: Per noi è un po' impegnativo, ma se andasse a votare tutti gli anni.
0: Adesso la vedo un po' complicata questa ipotesi, però non ci vedo nulla di male nel fare sempre.
1: No, è chiaro che ricordiamolo che ovviamente se un cantiere si chiude nella primavera 2027 vuol dire che è partito comunque prima, quindi al di là insomma della ironia sulla tornata elettorale, si tratta di lavori che vanno a compimento, ovviamente certo che fa gioco, no, andare a compimento un po' prima delle urne, perché è utile per le amministrazioni,
0: diciamo che ci sono tutte le amministrazioni. Che posso dire questo, Andrea, credo che quelli che arrivano a compimento poco prima delle elezioni sono quelli che ci colpiscono di più. Poi è chiaro che ciò che è importante verificare, soprattutto per chi vuole provare a fare seriamente anche il racconto di quello che è accaduto, è vedere che cosa è avvenuto durante tutti i cinque anni di amministrazione, perché ci possono essere tante altre inaugurazioni, invece tanti altri percorsi
1: diciamo
0: che non sono andati a buon fine.
1: A Rimini di inaugurazioni ne ha viste tante. Qualche tempo fa, non ricordo per quale motivo, ero andato a scorrere alcune interviste legate alla campagna elettorale del 2021 e di tutte le varie cose che l'attuale amministrazione aveva messo sul piatto nel corso di quella campagna elettorale, ce n'è una che mi è balzata agli occhi e che evidentemente non si è andata a completare, perché si parlava, poi lì sappiamo che è anche una questione di finanziamenti da intercettare, della conclusione di tutti i tratti del Parco del Mare. In realtà sappiamo che c'è ancora una fase, uno spazio centrale, che è quello poi proprio in una zona di Rimini Sud, insomma tra in sostanza via Pascoli, piazzale Benedetto Croce e poi le zone dove adesso sono di Marebello, dove di fatto ancora c'è il vecchio lungomare, e al momento ho visto che si muove qualcosa, una progettazione di massima, ma quelle tratti lì ancora non sono cantierizzabili, perché evidentemente ancora manca il finanziamento, mentre sul finire del 2021 si parlava di andare a completare nei cinque anni l'intero Parco del Mare. Quindi quella è una delle cose che mi era balzata agli occhi, anche perché poi il tratto che non è completato è quello proprio su cui mi affaccio io,
0: quindi lo monitori bene, ma sappiamo che i lavori pubblici, e non solo quelli poi di stop, ne hanno veramente tanti. Adesso Andrea invece andiamo ad approfondire un tema.
1: Scusa, c'è Giorgio che fa un commento sul fumo, quindi magari lo leggo.
0: Sì, certo.
1: Dice, vedo persone che prima di entrare in un luogo pubblico, che sia un ospedale, un ufficio postale, via dicendo, tirano le ultime fumate prima di entrare pensando di fare la franca, invece entrando sprigionano un alone di fumo da invadere tutto l'ambiente come se stessero ancora fumando.
0: Sì,
1: queste sono proprio le cose che nota chi non è fumatore.
0: Eh no, certo, esatto, perché anche il non fumatore sente anche l'odore del fumo, anche se la persona che è lì non sta fumando in quel momento. È evidente che ci sono sensibilità diverse. Allora, adesso noi cerchiamo, per quanto ci è possibile, di andare ad esplorare una situazione che si è manifestata proprio nelle ultime ore, perché in particolare il presidente del Golden Club Rimini, Johnny Schiaratura, ha cercato di portare alla luce una situazione di disagio che sta vivendo la sua società di atletica con circa i 300 iscritti. Per capire da che cosa nasce questo disagio e anche che cosa contesta la società Golden Club, noi siamo in collegamento proprio con Johnny Schiaratura. Buongiorno. Non lo sentiamo però, non c'è l'audio, Johnny, quindi forse poi magari chiediamo, se Johnny ci sente, anche di girare il telefono in orizzontale se possibile, e magari di riuscire ad attivare l'audio del telefono, così poi oltre che vederlo riusciamo anche a sentirlo. Però insomma, intanto che proviamo tecnicamente a risolvere il problema, immagino comunque che Johnny ci sentisse, perché insomma, diciamo, abbiamo visto che...
1: Tutto collegato al fatto che in questi giorni, tra l'altro la scorsa settimana, l'amministrazione ha mostrato anche i lavori in corso allo stadio Romeo Neri, i lavori non per la realizzazione, insomma, del nuovo stadio, di cui ancora non si conoscono né tempistiche né dettagli, ma legati ai prossimi concerti che vedranno prima Vasco Rossi e poi
0: Achille Lauro
1: essere protagonisti sul campo del Romeo Neri.
0: Vediamo.
1: Questo ovviamente comporta il fatto che alcune attività in questo momento lì non si possano fare.
0: Esatto, proprio così, hai sintetizzato perfettamente. Sentiamo se Johnny ci sente.
3: Sì, penso.
0: Ecco, adesso sì.
1: Perfetto.
0: Noi sentiamo Johnny Schiaratura, presidente del Golden Club Rimini. Ecco, Johnny, prima con un post e poi con una nota anche arrivata alle redazioni, la società ha espresso proprio questa che viene chiamata costernazione, dolore, protesta. Racconta.
3: Ma la situazione è quella che avete visto. Stadio Romeo Neri c'è il palco per Vasco Rossi per i concerti, benvengono i concerti, a me piace anche Vasco, mi piace anche Achille Lauro, quindi sono cose importanti per la comunità anche queste. E ci siamo trovati che, come concordato con l'amministrazione, dovevamo andare... Siamo andati a Riccione per gli allenamenti con gli atleti più grandi e poi ci siamo trovati anche lo stadio di Riccione chiuso, e quindi i ragazzi spostarsi, la maggior parte sono minorenni, qualcuno sta preparando per i campionati, per ottenere i minimi, per disputare i campionati italiani delle varie categorie, e quindi questo qui è un notevole disagio. Anche noi allenatori ci dobbiamo dividere in due o tre gruppi, mentre se eravamo tutti in un punto poter allenare, potevano seguire anche più specialità, perché atletica non è solo corsa, ci sono i salti, ci sono i lanci, c'è la marcia, c'è la corsa ostacoli, la velocità e da fondo.
1: Quindi in sostanza lo stadio di Riccione l'avete trovato chiuso quando siete andati ad allenarvi
3: sì.
1: lì?
3: In una situazione era chiuso, quindi la coordinazione anche fra le due amministrazioni, succede dappertutto che può scricchiolare, molto probabilmente è successo questo inghippo e noi ci siamo trovati tornare a casa dopo che avevamo mezz'ora di viaggio per arrivare. Poi sappiamo com'è il traffico in questo momento.
0: No, beh, certo, allora dei disagi sono innegabili. Diciamo che voi quindi sapevate che non si poteva utilizzare lo stadio, erano arrivate delle possibilità alternative, ma anche al di là di questo disguido avvenuto in una giornata allo stadio di Riccione, c'è anche qualche altro problema legato ad un altro dei luoghi in cui in questo momento i ragazzi si allenano.
3: Sì, noi in questo momento siamo al Parco della Cava, come concordato all'inizio con l'amministrazione, poi dopo penso che abbiano cambiato idea in corso, l'ho appreso ieri dalla nota dell'assessore Lari, o Lari o la dirigente, non so.
0: No, dall'assessore Lari, sì, in effetti dopo proviamo a raccontare anche la seconda parte. Avevamo piacere di sentire la posizione della società che aveva proprio anche espresso tutto questo rammarico rispetto a quello che sta accadendo.
3: Sì, ci avevano proposto il campo a Rivabella, ma per l'attività che facevamo era un po' stretto, tant'è vero che anche Libertas, l'Atletica Libertas, non l'ha preso in considerazione, poi hanno trovato una struttura privata. Quando io ho chiesto eventualmente se troviamo una struttura privata, mi hanno risposto di no. Comunque non ero solo alla riunione, c'erano altre persone, avevano chiesto solo come... Ci hanno chiesto, gli ho inviato un'email con la planimetria del Parco della Cava dove avremmo fatto allenamento, poi mi fermo qui. Non voglio.
0: No, no, certo, infatti capisco.
3: Che inutili che fanno male allo sport, fanno male i giovani, fanno male le famiglie, fa già male la chiusura. Poi io non devo raccontare niente. Andate allo stadio Romeo Neri, c'è anche via Ballilla che è presidiata dalle bodyguard, non è transitabile. E quindi non è per l'atletica.
0: Ecco Gianni, che cosa chiedete come società a questo punto? Dopo daremo anche voce all'amministrazione, alle parole dell'assessore Lari, poi insomma se possiamo rimanere anche in dialogo su questo, però la prima vostra richiesta qual è stata di fronte a questo inevitabile disagio che sarà vissuto tra l'altro per diverse settimane?
3: Noi non abbiamo chiesto proprio nulla, noi vogliamo solo fare la nostra attività, continuare a fare la nostra mission, che tirare su i ragazzi, farli tenere un ambiente sano, prepararli per le manifestazioni, e chi c'è anche chi viene solo per tante famiglie che vengono per stare assieme, per fare allenamento, per far fare attività. Poi abbiamo anche gli atleti evoluti, qualcuno è anche nel giro della nazionale che si deve preparare per i campionati. Molto premente, il 23 abbiamo avuto la riunione, il 4 hanno detto che c'era la chiusura, ci siamo attivati in 448 a portare via un po' di materiale che ci serve per continuare l'attività ovunque ormai, e fatto questo il 28 ci arriva un'email che il 30 Romeo Neri era chiuso il pomeriggio per una partita di calcio, quindi forse il comune non sapeva il 23 che anche il 29 c'era, che il 30 c'era una chiusura per partita di calcio, non è, no scusate, il calcio in questo momento no.
0: Un'altra partita di calcio, sì certo,
3: speriamo che torni con basi solide.
1: Allora, una cosa sola, siccome è una situazione analoga a quella di questo 2026, a quello che è accaduto nel 2023, immagino, quando ci fu l'altro concerto di Vasco Rossi, analoga per quanto riguarda insomma, quello che noi possiamo vedere da fuori, ma in quel caso era stata gestita diversamente la cosa?
3: È qualcosina, sì, anche perché ho messo a disposizione un pullman per andare a Riccione, quest'anno... assolutamente non si è saputo assolutamente nulla, tant'è vero che la mia richiesta di mettere due bagni chimici al parco, hanno detto che eventualmente c'era il bagno distributore e siamo così, eravamo su alle Marvelli che l'amministrazione ci aveva dato lo spazio, però non avevamo neanche un bagno per i ragazzi, anche lì. Praticamente, si fanno dei piani familiari, si fanno dei piani sportivi, in questo caso bisognava, visto che il tempo c'era, pianificare bene anche con le altre amministrazioni quando era possibile fare attività a Riccione, a Sant'Arcangelo, quando c'erano delle partite, dare un planning. Questo giorno qui c'è il calcio, c'è il basket, c'è l'atletica Riminor Sant'Arcangelo impegnato, quindi non c'è spazio.
0: Certo.
3: Quindi,
0: Johnny, allora io direi,
1: io volevo leggere un,
0: esatto,
1: un passaggio,
0: infatti, passiamo, leggiamo proprio, un attimo la risposta.
1: Riguarda proprio, mi soffermerei sulla parte legata all'attività non agonistica, che è quella appunto a cui faceva poi riferimento in quest'ultima parte, l'attività nel parco, perché insomma l'amministrazione, questo recita la nota dell'assessore allo sport, aveva individuato nel campo da rugby di Rivabella l'impianto adatto ad ospitare l'intera attività non agonistica dei due club, soluzione ritenuta insomma la più idonea, una proposta che è stata rifiutata dalla società Golden, leggo ancora, che invece ha deciso autonomamente di optare per il parco della cava, opzione questa che non solo non è stata indicata dall'amministrazione, ma al contrario è stata sconsigliata a più riprese dal settore sport del comune per via di alcuni aspetti che lo rendono inadatto alla pratica giovanile. Quindi insomma si dice, è contrario alla realtà dei fatti affermare che sia stato il comune a proporre il parco come soluzione, tantomeno non menzionare la valida proposta alternativa sottoposta al club e bocciata.
0: È chiaro che poi la intera nota, così anche come insomma la prima dichiarazione appunto che ci è arrivata di Johnny e la nota dell'amministrazione, la trovate sul nostro sito. Johnny, una parola su queste, insomma, su questa nota del comune?
3: La fortuna che non ero da solo alla riunione, oppure eravamo in due riunioni diverse.
1: Diciamo che è chiaro. Le faccio una domanda, spostandoci in avanti un po' di qualche tempo, perché sappiamo che poi a giugno lo stadio in qualche modo riaprirà, però insomma intorno allo stadio, in particolare intorno alla pista di atletica dello stadio, ci sono delle discussioni in corso. Sappiamo che c'è un progetto, che sia il cosiddetto piano A o il cosiddetto piano B, di fatto dallo stadio Romeo Neri la pista di atletica verrà meno per avvicinare le tribune. L'amministrazione ha deciso di investire su una struttura interamente dedicata all'atletica, che penso sia un aspetto rilevante. C'è però tutta una fase di transizione eventuale sulla quale ci sono molti punti interrogativi sull'attività appunto di atletica che si potrà svolgere a Rimini. Vi siete interrogati, vi siete approcciati anche con l'amministrazione su questo eventuale periodo di transizione, su come poterlo gestire?
0: E magari anche se vi piace il progetto di via Melucci.
3: Allora, ci siamo incontrati un anno fa, circa un anno e mezzo fa, con noi c'era anche Libertas, e abbiamo preso questa cosa con piacere, per un campo di atletica, anche perché a Rimini, a parte il manto dei Romeo Neri, per l'atletica non c'è nulla. Vabbè, ci sono le strade, ci sono i parchi, per fare le maratone, per correre va bene, va tutto bene, però per fare atletica, anche quella di base, salto, un lancio, ci vuole una struttura adeguata. Lo vediamo in questa situazione qui, che non c'è un'alternativa, quindi venga l'impianto, è chiaro che bisogna raffrontarsi, abbiamo dietro una federazione che è attiva e dove si può creare una struttura ad hoc per fare manifestazioni a un certo livello, con pista di riscaldamento e tutto il resto. Poi se si vuole fare un campo scuola, vabbè, si farà l'attività che si poteva fare nel stadio Romeo Neri, che era parzialmente omologato. E al momento nell'area Melucci non c'è solo sterpaglia. Non c'è neanche un cartello, qui sorgerà o qui si farà. Speriamo che si interpellano, e non sicuramente non a me, però abbiamo la federazione, il presidente May che è disponibile, anche il presidente regionale Morini, che stanno seguendo questa
0: partita,
3: questa fase.
0: Cioè, no, anche perché Johnny, chiaramente se ci sono tutte queste difficoltà per un periodo abbastanza limitato, che è quello legato ai concerti, se effettivamente, perché qui tutti gli ipotetici vanno messi, prendere a corpo questo nuovo progetto per lo stadio, comunque l'atletica anche in un percorso di avvicinamento poi all'impianto di via Melucci dovrà spostarsi, quindi già ci racconti questa difficoltà di oggi, insomma, che probabilmente potrebbe essere una problematica anche successivamente. Non so, noi lo chiediamo, non abbiamo le risposte.
3: Ma da uomo di sport, mi piacciono tutti gli sport, io vengo dal ciclismo, quindi pensate un pochettino, poi sono arrivato all'atletica, ha avuto un trascorso anche come tecnico preparatore anche nel calcio e in altre cose, però la passione mi si è legata qui. Poi ho anche qualcuno in famiglia che corre e che mi segue, e di conseguenza, amando l'atletica, spero che, come è stato detto dall'amministrazione, prima di smantellare il Romeo Neri totalmente, si è creato tutto l'impianto. Un impianto, già quella volta avevo ribadito che ci voleva uno stadio all'inglese, senza campo di calcio, dedicato totalmente all'atletica. Se no ci troviamo di nuovo i palloni, ci troviamo i frisbee, ci troviamo le altre attività che hanno bisogno anche loro di un'impiantistica. Però se vogliamo fare una cosa per l'atletica, dobbiamo lavorare per l'atletica. Quindi, come per il calcio, ci vuole uno stadio per l'atletica, come abbiamo la piscina per il nuoto.
0: Quindi, insomma, prima di smantellare, dateci un'altra soluzione valida, anzi più valida di quella che abbiamo adesso. Questa è un po', Johnny, la vostra speranza.
3: Speriamo di stare Romeo Neri. Nel frattempo, concerti e chiusure varie a parte, anche perché so anche voi fate sport, avete figli, nipoti, sorelle, fratelli, e quando si iscrivono a un corso cercano un posto fruibile dove possono arrivare in meno tempo. E poi è chiaro, gli agonisti che devono fare attività a alto livello sono disposti anche a spostarsi, ma in questo momento poi i costi della vita sono onerosi, muoversi in 20, 30, 40 da Rimini verso altri lidi non è semplice. Cerchiamo di tenere duro. È chiaro che è una situazione che per me è pesante, e vedo che è pesante anche per molti tesserati, le loro famiglie.
0: Johnny, noi ringraziamo per questa riflessione, per averci raccontato un po', insomma, anche da che cosa era scaturito questa nota, questo sfogo, questa richiesta all'amministrazione. Per correttezza, insomma, abbiamo cercato di raccontare anche l'altra parte andando a leggere la nota. Noi speriamo sì, effettivamente si possa trovare una soluzione. Intanto, buon lavoro per quanto possibile con i ragazzi, con gli atleti, con gli iscritti, perché comunque lo sport, come diceva Gianni Schiaratura, è ciò che veramente rappresenta anche un aspetto fondamentale della nostra vita e di tanti ragazzi riminesi. Buona giornata.
3: Grazie, buon lavoro, grazie ancora. Speriamo che
0: Grazie.
3: si risolvi
0: Esatto,
3: presto.
0: questa è la speranza, magari creare anche questa sorta di dialogo a
1: Sì.
0: distanza.
1: E insomma, è una vicenda che poi cercheremo di approfondire, e anche perché quello che mi fa sono le tempistiche, quello che mi emerge, nel senso che noi l'annuncio di questi concerti è piuttosto datato, perché andiamo indietro
0: Sì,
1: di 3,
0: certo.
1: 4
0: Sì,
1: mesi,
0: sì,
1: forse
0: sì.
1: di più anche. Mentre l'incontro con le società, stando a quanto poi ci hanno appena
0: No, ma credo
1: detto,
0: che le date degli incontri
1: il
0: siano
1: 23 di
0: quelle. Sì,
1: aprile, nel quale
0: certo.
1: appunto si sono incontrate le società e si sono date le alternative. Non so, forse con, ci diceva appunto Schiaratura, la necessità di spostare delle attrezzature, con il 30 aprile che però
0: C'è
1: lo
0: stata una
1: stadio era
0: partita?
1: chiuso per una partita. Quindi insomma, tutto di fretta, quando probabilmente si potevano fare le cose con più calma. Poi è vero che la macchina amministrativa è una macchina sempre difficile da muovere, poi vuoi
0: Però
1: incontrare
0: leggendo
1: quando.
0: la nota di Lari, in realtà, insomma, la valutazione che lui dà di quello che è avvenuto è diversa, no? Cioè,
1: Sì.
0: questo per correttezza, visto che noi abbiamo intervistato Gianni Schiaratura, che aveva anche sollevato il problema, cioè, l'assessore in questa nota si dice sorpreso, no? Anche di come sia stata gestita questa situazione, portando una posizione decisamente diversa da quella di Schiaratura.
1: Possiamo dire che di solito la verità sta nel
0: Ma non lo
1: mezzo,
0: so,
1: non
0: guarda,
1: si può
0: non lo so,
1: dire.
0: i protagonisti forse non la pensano così, per cui noi cerchiamo per quanto possibile, insomma, se la cosa vi interessa e vi appassiona, siamo qua, raccontateci anche. Io io quello che diciamo sempre, se vedi che lui non ha parlato, Andrea, della fase di transizione, ha detto speriamo di restare a Romeo Neri, poi quando è pronto l'impianto di atletica ci spostiamo con tutto ciò che è bellissimo questo progetto, no? Questo anche immagino tutti coloro che fanno atletica sarebbero felici di avere uno spazio per loro.
1: Si dia un impianto dedicato esclusivamente all'atletica, penso sia doveroso.
0: Sì, no, ma è meraviglioso, assolutamente.
1: Atletica e sono costretti comunque a condividere quell'impianto con tante altre realtà e tanti altri sport.
0: Certo.
1: Non ricordo, magari sbaglio, Schiavatura ha citato il frisbee. Secondo me il frisbee era previsto in quell'impianto, però vediamo insomma se sarà così oppure
0: vediamo.
1: Anche perché una cosa che mi sento di condividere con quello che ha detto Schiavatura è: se tu passi in via Melucci al momento un campo vuoto non c'è da nessuna parte un'indicazione qui sorgerà, perché sappiamo che di solito quando le amministrazioni si mettono in animo di realizzare qualcosa, sappiamo che il progetto è in fase, insomma si sta cercando un bando, probabilmente dare anche il simbolo visivo, no?
0: Forse
1: un rendering davanti dicendo qui sorgerà l'impianto.
0: Solitamente però questo accade quando c'è una ditta che poi prende in mano i lavori, recinta l'area, mette la progettualità, non lo so, vedremo insomma. Noi andiamo abbiamo salutato Gianni? Non mi ricordo, nel caso lo risaluto.
1: E anche Giorgio.
0: E Giorgio, esatto, con i suoi ragazzi belli del martedì ventosissimo. Manco Mary Poppins oggi.
1: Manco.
0: Sarebbe lì, anche lei prenderebbe il volo.
1: Vediamo se l'amministrazione replicherà ulteriormente su questa vicenda e cerchiamo anche di capire, perché comunque Schiavatore ha detto più volte, c'erano altre società con noi a questo incontro.
0: Non eravamo da soli e la posizione non è, insomma, lui è stato anche molto diplomatico.
1: Assolutamente.
0: Esatto.
1: Però ha anche detto che sul tema della cava forse c'è stato un misunderstanding.
0: Può essere. Allora noi andiamo a parlare anche un po' di cronaca. Poi tanto queste notizie in questi giorni, sai, vai in un viaggio a Cuba, torni con la legionella.
1: Ma se non fai birdwatching.
0: Comunque in questo caso invece la persona che ha deciso proprio tornando, cioè cosa è successo? Fai questo bel viaggio, torni, hai la legionella, poi per una serie di motivazioni tu consideri che la responsabilità di quanto è avvenuto è dell'agenzia viaggi. Purtroppo il ricorso che è stato presentato da questo pensionato riminese è stato respinto e tra l'altro questo viaggiatore è stato anche costretto dal tribunale, condannato dal tribunale a pagare 30.000 euro di spese, vengono definite di lite. Sentiamo tutto da Lamberto Abbati.
4: 15 giorni a Cuba per godersi la meritata pensione, invece per una coppia di coniugi riminesi sessantenni la vacanza dei sogni è finita nel peggiore dei modi. Al loro ritorno in Italia il marito è stato ricoverato all'ospedale Ceccarini di Riccione per un'infezione da legionella, a suo dire contratta proprio sull'isola caraibica a causa delle precarie condizioni igieniche presenti nella loro stanza d'albergo, e la successiva causa civile all'agenzia viaggi si è chiusa con la loro condanna al pagamento delle spese legali, che ammontano a circa 30.000 euro. Oltre al danno, verrebbe da dire anche la beffa. La vicenda risale a dicembre del 2018. Stando al racconto dei coniugi, la loro camera sarebbe stata infestata da insetti, ma non solo. Ci sarebbero state anche perdite d'acqua e l'impianto di climatizzazione non avrebbe funzionato a dovere. A quel punto chiesero e ottennero un'altra stanza più confortevole, sempre all'interno dell'hotel cubano. La vacanza proseguì, ma durante il viaggio di ritorno l'uomo iniziò a manifestare alcuni problemi di salute, senza sapere che da lì a pochi giorni sarebbe stato ricoverato prima per un'insufficienza respiratoria acuta, secondaria polmonita focolai multipli bilaterali, poi per legionellosi. Da qui la decisione di chiedere all'agenzia viaggi di Rimini un maxi risarcimento danni da 550.000 euro per aver scelto una struttura inidonea al pernottamento, le cui condizioni di scarsa igiene avrebbero causato l'infezione da legionella. Per il Tribunale di Rimini, sezione civile, però, non vi sono prove né sul tempo né sul luogo dell'avvenuto contagio. Mancherebbe in sostanza il nesso di causalità tra l'evento e il danno. Ecco perché il sessantenne riminese è stato condannato al pagamento, tutt'altro che irrisorio, delle spese legali.
0: Insomma, quindi spese legali 30.000 euro, cioè si facevano altri due o tre vacanze.
1: Una vacanza costosa.
0: Esatto, proprio così, infatti. A proposito di vacanze,
1: hai prenotato?
0: No, però diciamo che c'è tanta preoccupazione per quello che è avvenuto all'interno di questa nave da crociera. Insomma, non siamo noi, cioè a livello locale è chiaro che possiamo in questo momento raccontare quello che è successo, però sono arrivate delle indicazioni alle regioni per l'antivirus.
1: Si parlava di questa circolare ministeriale che sarebbe stata diffusa alle regioni, una circolare che è stata messa a punto, che è arrivata o comunque arriverà in giornata, ma i cui contenuti sono diventati di pubblico dominio. La priorità nell'esecuzione dei test, questo recita il documento, deve essere attribuita ai soggetti sintomatici, in particolare a quelli con quadro clinico compatibile con la sindrome cardiopolmonare legata all'antivirus. Si parla di una circolare che raccomanda per i contatti ad alto rischio, quindi tutte le persone a bordo e quelle che hanno avuto un'esposizione a un caso probabile o confermato, quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Però diciamo che si cerca di tranquillizzare ribadendo il rischio d'antivirus per la popolazione, che rimane molto basso per quanto riguarda quantomeno i paesi dell'Unione Europea. Quindi
0: ce l'auguriamo.
1: Nonostante questo, si ritiene opportuno mantenere un approccio, si legge, di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all'identificazione precoce di eventuali casi sospetti.
0: Che però mi pare di capire i sintomi che ha sono inizialmente quelli di un'influenza, giusto?
1: Più o meno sì, credo, insomma, la sintomatologia di tanti virus livello iniziale è quella, come testimonia poi una paziente, credo francese, che sì, è positiva, sembrava in ottima salute, poi nel volo che la riportava, esatto, in Francia ha manifestato seri sintomi, tanto da rendere necessario il ricovero nel momento dell'atterraggio.
0: Restiamo un attimo sulla pagina della cronaca, ti porto con una fotografia sul nostro sito, poi in realtà
1: giusto per aggiornare, sì, sull'ANSA vedo il paziente veneto, perché sai che ci sono 4, sì, pazienti, è negativo.
0: Bene.
1: Ci sono invece in quarantena 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi Bassi,
0: che probabilmente sono venuti a contatto con
1: ieri
0: qualcuno.
1: Altri 3 contagi, una francese, un americano e uno spagnolo, che erano sulla nave, atterrati nella notte, i 2 voli con 28 evacuati dalla...
0: Inevitabilmente queste notizie ci riportano drammaticamente ad un altro periodo. Noi speriamo che sia tutta un'altra cosa quella che avverrà, cioè quindi la possibilità magari anche di affrontare questa situazione in modo sanitario diverso, però evidentemente tutti noi siamo un po' così, rimaniamo un po' in allerta. Cambiamo notizia perché andiamo a parlare anche di quello che è successo. Tra l'altro girava anche un video in rete, noi vi proponiamo un fotogramma dove chiaramente sono assolutamente non riconoscibili le persone coinvolte, perché al Misano World Circuit nel fine settimana c'è stata una tappa del campionato automobilistico di Gran Turismo Endurance.
1: Esatto,
0: bene.
1: È stato un brutto episodio, sì, leggo perché vedo, sì, che è aperta la tua,
0: sì,
1: notizia.
0: Bravo, grazie.
1: Una vera e propria rissa ai box.
0: Sì. Così, per un sorpasso in pista un po'.
1: Brutto episodio accaduto domenica nel post gara della prima tappa del campionato, appunto, Gran Turismo. Dopo un contatto tra 2 vetture, con una Audi che è stata tamponata mentre era in testa da una Lamborghini, nel box è scattato un parapiglia tra i 2 team coinvolti nell'incidente. Sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati da alcuni addetti ai lavori, che hanno assistito a questa scena che viene definita una scena da Far West, ripresa poi con alcuni cellulari. Un episodio,
0: sì,
1: che,
0: esatto,
1: è stato sanzionato,
0: sì,
1: dai commissari sportivi con la squalifica
0: c'è stato anche chi è intervenuto,
1: del pilota,
0: eh?
1: Dell'Audi R8, e c'è stata poi un'assegnalazione per ulteriori provvedimenti al giudice sportivo. Il tutto mentre il giorno precedente ho visto Kimi Antonelli che andava a comprare, sì, biciclette, materiale per le biciclette alla Cicli Matteoni,
0: ma perché era lì?
1: Qua a Sant'Ermete.
0: No, ma perché è stato lì, è stato a Misano nel fine settimana,
1: sì,
0: a guidare la sua Mercedes
1: nuova. Di
0: Vedi?
1: Di bicicletta è andato lì sulla Marichese Sant'Ermete a comprare questi materiali,
0: che...
1: incrociando ovviamente
0: è un ragazzino di 19 anni,
1: il negozio
0: comunque
1: ha messo le foto ovviamente.
0: Ma certo,
1: e ha fatto le foto con quelli che passavano di lì e che hanno detto: ma tu sei Chimi Antonelli? Sì.
0: Ascolta, ma prima di parlare, di tornare a parlare di salute, di sanità, di in senso buono, no, di, in senso a buono, soprattutto anche, salumi, anche di quello che si fa nella nostra regione per i trapianti, vorrei con te commentare sì. l'articolo che hai scritto sul, sul nostro sito in merito ai voli di, dell'aeroporto Fellini. Noi sappiamo allora, che già questa settimana ci sarà una presentazione sì, molto 14. Importante per la Roots Europe, quindi diciamo che c'è grande attesa anche per questo appuntamento che coinvolgerà, proprio si svolgerà all'interno dell'aeroporto Fellini, portando un po' tutti i massimi sì. player internazionali che si occupano di turismo aeroportuale.
1: Un articolo che vuole essere anche un auspicio.
0: Vediamo che cosa hai scritto.
1: Nelle scorse settimane
0: io apro, così tu puoi leggere.
1: Come solitamente viene fatto dalla compagnia aerea, in modo particolare qua parliamo di Ryanair, sono state pubblicate, c'è un richiamo per Matteo Munaretto dalla regia, e Ryanair ha pubblicato le rotte relative alla stagione invernale 26-27, quella che parte sostanzialmente a novembre per concludersi poi sul finire del mese di marzo dell'anno seguente. E dopo il taglio della Council Tax, quindi il taglio voluto dalla regione Emilia-Romagna per i tre scali minori, Rimini appunto, ma anche Parma e Forlì, di questa addizionale sui passeggeri all'imbarco, c'è stato, per quanto riguarda la stagione estiva, un certo movimento con nuovi voli, nuovi collegamenti che hanno toccato in particolare Rimini rispetto agli altri due scali appena menzionati. Però insomma Rimini è da tempo in attesa anche di una stabilizzazione di questi voli, quindi vuol dire dei voli annuali, magari anche con rotte che possano in qualche modo essere d'aiuto anche magari per la realtà fieristica, quindi parliamo di qualche hub anche europeo importante. Nella pubblicazione ormai di quasi pressoché tutti gli scali, perché è stata pubblicata la stagione invernale Ryanair da Forlì, da Parma, ma anche Pescara, Ancona e quant'altro, ecco, manca l'appello solo a Rimini, nel senso che a Rimini ancora di voli annuali non se ne vedono. Rimini, ricordiamo che al momento ha come unico volo annuale il Wizz Air per Tirana. Forlì si è vista concedere una rotta ulteriore, perché avrà come voli annuali Ryanair sia Palermo che Cagliari. Anche l'aeroporto di Parma guadagna, diciamo tra virgolette, un collegamento annuale con Londra, insomma direi tanta roba, ma anche con Reggio Calabria e Palermo. Rimini al momento resta ferma al palo. Quello che mi verrebbe da pensare, visto anche quanto accaduto finora, che magari si voglia attendere proprio l'avvio della Roots 2026. C'è la
0: conferenza del 14, potrebbe essere così.
1: Insomma, il grande evento sarà dal 18 al 20 maggio, per dare l'annuncio di una Ryanair che sviluppa delle destinazioni annuali anche su Rimini. Poi se arriveranno altre compagnie tanto meglio,
0: certo.
1: Anche perché l'obiettivo dell'aeroporto di Rimini, più volte detto, è quest'anno di andare a superare i 600.000 passeggeri rispetto ai 417.000 dell'anno scorso. È vero che c'è un potenziamento nei mesi centrali, in modo particolare dell'estate, quindi tra giugno e settembre. È anche vero che per crescere così tanto, perché 200.000 su un monte complessivo precedente di 400.000 è una crescita consistente, è evidente che servono anche i mesi di novembre e dicembre per dare una spinta ulteriore. Quindi l'auspicio è quello che effettivamente possano arrivare degli annunci nei prossimi giorni.
0: Sì, dai, noi l'abbiamo messa così, abbiamo messo un punto interrogativo, ma sperando che arrivino, anche perché pensare che Ryanair non consideri Rimini mi sembra veramente
1: difficile, diciamo,
0: da credere.
1: Che rispetto ai tre scali di cui parliamo, quindi gli altri due sono Forlì e Parma, dando un'occhiata anche ai bilanci, la scorsa settimana Aeriminum l'ha diffuso l'ultimo bilancio, diciamo che Rimini è quello più in salute dei tre scali,
0: certo.
1: Anche con scelte oculate dal punto di vista del personale e quant'altro, ma è ovvio che c'è tutta la differenza del mondo tra chiudere un bilancio in attivo e chiuderlo in ampio passivo.
0: Decisamente, decisamente. Quindi questa cosa, appunto, proprio perché stupisce, forse è perché sta aprendo a qualche ulteriore
1: tipo
0: possibilità
1: di Pescara,
0: e novità.
1: Che è un aeroporto, l'Abruzzo ha fatto la stessa
0: sì,
1: scelta dell'Emilia-Romagna, quindi
0: togliere
1: la Council Tax. È un aeroporto che l'ha vista togliere nel 2025 ed è passato da 700.000 passeggeri a 1.100.000, qualcosa del genere.
0: Beh, non male, 400.000 in più.
1: È un aeroporto che, insomma, non è tanto più grande dell'aeroporto, certo, di Rimini, sì, sì, e serve un bacino, insomma, quello dell'Abruzzo,
0: sì, che, beh, che similare forse al nostro, sì, più o meno, forse anche, non so, adesso bisognerebbe vedere quelli che sono gli altri aeroporti vicini. 13
1: rotte annuali di Ryanair.
0: Caspita, tanti in effetti, la scelta di Ryanair proprio sull'aeroporto di Pescara. Adesso ti porto a parlare di sanità, in particolare andiamo ad un incontro che si è svolto nei giorni scorsi, il liceo Volta Fellini di Riccione, promosso dall'Ordine dei Medici, che ogni anno chiude il percorso di biologia con curvatura biomedica. Che cos'è? È quello,
1: infatti te lo, percorso, perché io sento sempre questo la curvatura biomedica
0: serve, forse, insomma, adesso, perché nel triennio delle scuole superiori, sì, dei licei, viene fatta la proposta agli studenti di poter intraprendere questo percorso, con percorso di pomeridiano, quindi di formazione.
1: Tu vai a scuola ed è una strada dritta, poi se decidi di fare biomedica, curvi.
0: Esatto, curvi, perché perché l'idea è quella che questo tipo di formazione ti possa aiutare a scegliere anche in modo più competente una facoltà di carattere sanitario, che sia la facoltà di medicina, biologia, chimica, insomma tutta l'area anche legata alle professioni sanitarie e non solo, proprio le scienze mediche, e quindi coloro che stanno pensando di intraprendere questi studi universitari. Poi lo fanno anche tanti ragazzi che magari si vanno a iscrivere ingegneria o vanno a fare subito finito il liceo, vanno a lavorare,
1: ad esempio.
0: Non ho fatto anche quello, mi sarebbe piaciuto, però al termine di questo anno di formazione c'è sempre un incontro che vede un professionista parlare con i ragazzi. In questo caso era Matteo Ravaioli, possiamo dire anche figlio d'arte, penso che gli possa fare anche piacere, anche se poi la sua carriera lo ha portato veramente ad essere uno dei principali chirurghi riconosciuti a livello internazionale, in particolare sul trapianto e in particolare sul trapianto di rene. Tra l'altro lo possiamo dire, un incontro, quello che è avvenuto venerdì proprio al liceo Volta Fellini, dove poi erano anche i ragazzi degli altri licei riminesi, perché sono coinvolti tutti i licei riminesi. Settimana particolare, no? La morte di Chiara, la scelta dei genitori di donare gli organi. Tra l'altro il professor Ravaioli ha spiegato ai ragazzi come anche lui, la sua equipe, sia stata coinvolta proprio anche nel trapianto del, non so se di un rene o di entrambi i rene, perché poi altri organi sono stati, insomma, anche sono andati anche in altri ospedali per altri trapianti. Bene, comunque noi ci siamo soffermati un po' sull'esperienza, sulla realtà proprio della donazione di organi nella nostra regione, anche con delle testimonianze, perché lì presenti proprio con il desiderio che portassero la loro voce del dottor Ravaioli, c'erano due signore che hanno una storia veramente particolare. Quella dei trapianti è una realtà che in Emilia-Romagna può contare su una rete sanitaria di eccellenza. Nel 2025 sono state 505 le persone che hanno ricevuto un organo, erano state le stesse nel 2024. Ed è stato proprio il 10 gennaio di 2 anni fa che la vita di Milva è cambiata, grazie alla scelta dell'amica Roberta e alla professionalità dell'equipe dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, guidata dal medico riminese Matteo Ravaioli.
5: Il 10 gennaio mi sono ricoverata al Sant'Orsola e il dottor Ravaioli ha espiantato uno dei miei reni per impiantarlo nella signora qui di fianco, Milva, mia amica, ci conosciamo da diversi anni. A me è sembrata una cosa veramente molto facile dire con mio marito: facciamo anche noi l'esame per la compatibilità dei due. Io sono risultata perfettamente compatibile, anche più del previsto.
6: Una persona estremamente fortunata. Il giorno del trapianto per me è una seconda nascita e noi lo festeggiamo. È stato un insieme di emozioni, nonostante all'inizio per me l'accettazione sia stata molto molto molto complicata.
7: Noi come Emilia-Romagna siamo molto fortunati, perché il sistema sanitario nostro è ottimale e anche il numero di donatori che ci sono è fra i più alti di tutta Italia. Quindi siamo una popolazione fortunata per il sistema sanitario e la generosità anche delle famiglie che donano.
0: Il dottor Ravaioli ha chiesto alle due amiche di raccontare la loro esperienza davanti alla platea di studenti dei licei riminesi che prendono parte al percorso di biologia con curvatura biomedica e che hanno ascoltato la sua storia di chirurgo con grande interesse.
8: Oggi abbiamo proprio sentito la speranza, la grande volontà di impegnarsi, la dimostrazione di quanto nei giovani ci sia la volontà di fare, la volontà di migliorare, la volontà di creare un mondo sicuramente migliore.
0: Diciamo che la storia di Roberto Milva, chiaramente la possibilità di donazione di un organo ad una persona, insomma, tra amiche in questo caso, poi è stata una cosa molto particolare, lo spiegava proprio Roberta, perché normalmente la compatibilità è più probabile con i tuoi componenti della famiglia, quindi fratelli, sorelle o comunque qualcuno con un legame di sangue. Non c'era questa possibilità perché diverse persone anche legate a Milva avevano fatto questa verifica sulla compatibilità, e viene fuori che un'amica aveva questa compatibilità ancora più alta di quanto si potesse pensare tra eterosanguini, cioè tra persone che non hanno in comune nessun elemento genetico, diciamo, di familiarità. Ed è, sono storie veramente belle, devo dire, ragazzi attentissimi, hanno fatto tantissime domande anche al professor Ravaioli di diverso tipo sui trapianti e non solo, proprio anche sulla vita da chirurgo.
1: C'è un messaggio di Walter sull'impiantistica sportiva, immagino a riferimento all'impianto che dovrà sorgere in via Melucci, quello dedicato all'atletica leggera a Rimini. Sappiamo che l'iter è partito, che c'è un bando per andare a cercare una progettista per questo impianto. Lui scrive: anch'io sono in attesa di vedere qualche movimento sull'impianto. Ai giovani di quei tempi dall'assessore Lugaresi era stato promesso nei primi anni 70.
0: Si torna un po' indietro, decisamente indietro. E vabbè, sì, diciamo che su questo tema dello sport ci sarebbe

0: all'intervista di Schiaratura, anche rispetto al progetto dello stadio dell'Atletica di Via Melucci, lui ha fatto intendere che c'è un progetto, chiaramente lì deve entrare in gioco la federazione, c'è un progetto grande anche per portare competizioni sì. importanti, penso anche di carattere internazionale, nazionali
1: no,
0: solo.
1: Io credo, da quanto ricordo
0: non c'era questa ipotesi,
1: c'è la possibilità di eventi di carattere nazionale e regionale, ma non ci sarà un'omologazione tale da consentire eventi di portata più ampia.
0: No, mi sembrava che dalle sue parole di capire che c'è anche invece un altro progetto ancora un po' più a ribasso, una sorta di campo scuola, cioè solo
1: sì,
0: fatto per i
1: giovanissimi. Scuola, non so se sarà poi, non so, magari la fase di transizione, quindi la realizzazione di una sorta di
0: noi siamo
1: temporanea,
0: qua.
1: Non lo so.
0: Mi porti sul tuo amato Colle di Covignano?
1: Sul Colle di Covignano, dove è partita?
0: È partita, sì.
1: È partita, c'è stata la visita della Madonna delle Grazie nel santuario di Covignano delle Grazie, perché così lo conoscono
0: sì, assolutamente.
1: Tutti, e quindi era tornata a casa, ma adesso è partita.
0: è tornata a casa sua, cioè nel senso.
1: No, la sua casa è quella.
0: Vabbè, però sai, da 740 anni abitava da un'altra parte, da un'altra parte, e anzi, con tutta la fatica che c'è stata per portarla, io penso che a Venezia, dove è tornata, credo sia partita ieri la Madonnina delle Grazie, siano stati tranquilli, cioè detto bene, se è tornata andiamo pure avanti.
1: È rimasta solo 10 giorni in vacanza sul Colle, ma migliaia di fedeli hanno fatto la fila per poter
0: vedere.
1: Noi
0: siamo andati diverse volte perché eravamo andati proprio quando è arrivata, e poi il nostro Loris è andato.
1: Per rubare il posto la gente in fila?
0: No, non si poteva ancora entrare perché la stavano sistemando.
1: Mi sembra Giacobbo.
0: E poi
1: noi siamo entrati solo
0: vero,
1: noi potevamo.
0: Il nostro Loris
1: nella tomba,
0: e il nostro
1: Loris
0: invece, dove c'è il momento in cui c'era veramente tanta gente, è andato anche alla messa di chiusura presieduta dal vescovo.
2: Un pellegrinaggio continuo, una preghiera intensa e commossa. Il santuario delle Grazie di Rimini per 10 giorni ha accolto un popolo che con speranza e devozione si è rivolto alla Madonna delle Grazie, che da Venezia, dove è conservata da 740 anni, è tornata nel bosco dove la tradizione vuole sia stata scolpita.
3: Purtroppo, come tutte le cose belle, hanno un termine. Questa settimana è iniziata in una maniera molto bella dall'arrivo della Madonna, altamente suggestivo, e poi il passaparola delle persone ha fatto sì che in questo luogo davvero arrivassero migliaia di persone, proprio migliaia, perché è stato possibile attraverso alcune cose riuscire a contarle. Ed è stato anche commovente vedere le emozioni della gente nel ritrovare, direi, qui l'immagine che ha dato vita al santuario. L'effetto sicuramente è un effetto di grazie, perché sì, si è stanchi nel fisico, ma si è pieni nel cuore, per cui ci si porta via la pienezza del cuore.
2: A presiedere la messa conclusiva, a cui ha partecipato anche il sindaco di Rimini, è stato il vescovo Niccolò Anselmi, che ha chiesto ai fedeli del santuario di pregare nel prossimo anno in modo speciale per le mamme, nel segno della madre misericordiosa che è Maria. Anche se la scultura torna nella chiesa di San Marziale, resta un luogo dove poter sentire la sua presenza, un piccolo bosco che, grazie ai volontari dell'associazione Amici delle Grazie, una sessantina, quelli che si sono prodigati nell'accoglienza dei pellegrini in questi giorni, è tornato a vivere.
3: Questo bosco è il bosco del convento delle Grazie, che si trova esattamente qui dietro e attorno al santuario, visitabile. Se qualcuno dirà: ma dov'è questo bosco? Adesso è facilmente raggiungibile perché è tutto tabellato partendo dal fianco del santuario, per cui perdersi è impossibile, trovarlo possibile.
1: E adesso ci spostiamo al Parco Pertini, sempre a Rimini, al Palabertino, dove
0: siamo in
1: c'è
0: zona
1: stata
0: sud.
1: La festa delle famiglie, un pomeriggio dedicato a bimbi, genitori, laboratori, attività, occasioni di incontro con le associazioni, tante, del nostro territorio.
4: Dalla fine di aprile sino ai primi di giugno, il mese delle famiglie propone appuntamenti e approfondimenti aperti a tutta la cittadinanza per conoscere le attività e i servizi dedicati ai più piccoli e ai genitori. Tra i momenti principali del calendario degli eventi, la festa delle famiglie, che si è svolta domenica al Parco Pertini. Tante le persone intervenute e le associazioni del territorio che hanno partecipato.
5: Un mese all'anno noi ci riuniamo e iniziamo a parlare dell'importanza delle famiglie nella nostra società, nella nostra comunità, e cerchiamo di comunicare, diffondere tutte quelle iniziative che nel nostro territorio, nella nostra comunità, facciamo

0: a favore delle famiglie e insieme alle famiglie. Quindi questo mese è pieno di iniziative in cui c'è anche questa festa e cerchiamo di promuovere tutte quelle attività, tutte quei servizi che il Comune di Rimini insieme al Centro delle Famiglie, insieme a tutti i nostri fornitori possono dare a quelle famiglie sì in difficoltà, ma anche a tutte quelle famiglie che vogliono ampliare i loro rapporti, educare i loro figli, affrontare problemi, affrontare argomenti importanti.
1: Oggi ci troviamo in questa bellissima località, il Ghetto Turco, all'interno del Pala Bertino. Grazie all'associazione Rimini per Tutti abbiamo anche una cena organizzata, una merenda e tantissime attività insieme alle associazioni del territorio che collaborano col Centro per le Famiglie, dedicate ai bambini, genitori e a chiunque vuole venire a trovarci.
2: Oggi volevamo presentare, con questo invito che ci è stato rivolto dal Comune, tutti gli ambiti che seguiamo all'interno della famiglia. Seguiamo più o meno tutti gli ambiti e volevamo presentare questa cosa.
3: Anche l'ASP Valloni Marecchia è alla giornata delle famiglie di Rimini, perché pensiamo che le nuove generazioni possano avere un contributo molto grande dalle persone che sono state bambine tanto tempo fa, attraverso le letture, la conoscenza degli oggetti di una volta, veramente si può dare un grande contributo ai più piccoli.
4: E adesso spazio allo sport sull'1-1, la serie playoff tra VL Pesaro e Dole Basket Rimini, che era riuscita a vincere la prima gara in trasferta, anche se in quel caso si giocava sul neutro
5: campo
4: di Iesi.
5: Esatto.
4: Ieri invece in quel di Pesaro è arrivata la vittoria dei padroni di casa per 94-79, un più 15 un po' bugiardo, perché nel terzo quarto Rimini era riuscita anche ad impattare sul 66 pari, aveva chiuso il quarto sotto di pochi punti, poi insomma sul finale i padroni di casa hanno preso il largo. Comunque la serie è sull'1-1, adesso si sposterà a Rimini, speriamo che il fattore Flaminio si faccia sentire,
5: sì.
4: Perché sarebbe sicuramente importante. Non diciamo altro, perché lasciamo le parole. Tra l'altro volevo solo sottolineare una cosa: la prestazione di Sankaré, che se non sbaglio ha fatto la sua miglior prestazione in termini di punti dell'intera carriera al momento, perché è molto giovane,
5: sì.
4: 27 punti messi a referto dal giocatore biancorosso. Detto questo, credo doveroso, andiamo a sentire le parole del coach dell'Agnello.
6: Torna in campo la Dol Basket.
4: Saltiamo il servizio e andiamo direttamente al coach.
7: Innanzitutto bisogna riconoscere i meriti di Pesaro e far loro i complimenti, che comunque ha vinto una partita difficile. C'era da aspettarsi la loro reazione di energia dopo aver perso la prima partita a casa loro, anche se era Iesi, e quindi complimenti a loro. Ci sono dei dati secondo me che spiegano abbastanza bene la partita. Il primo è che nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo e abbiamo sostanzialmente lasciato loro 17 punti dalle nostre palle perse, che sono un'enormità che paghi caramente. E il secondo dato è il loro 52% da 3 punti, con Bucarelli che ha un conto aperto con noi, perché in queste due partite è 8 su 10. Però onestamente non ho tantissimo da rimproverare ai nostri giocatori, perché io sono abbastanza sicuro di quello che dico, mi sono confrontato con gli altri dello staff. A parte quelli di Bucarelli, gli altri sono stati spesso ben marcati, hanno fatto canestri difficili. Bravi loro, di sicuro questa combinazione delle due cose, punti da palle perse e tiri da tre punti, canestri da tre punti loro, ci hanno portato a subire nel secondo quarto 35 punti e ovviamente non vinci mai. Poi alla fine abbiamo preso i 94, che sicuramente sono troppi. Secondo me il punteggio, vedendo le percentuali loro da tre, un pochino bugiardo, ma avremmo perso la partita comunque. Ecco, questi sono dati eclatanti. L'ultima precisazione che ci tengo a fare, non interessa a nessuno ma a me sì: io sono stato espulso non per responsabilità mia, ma perché il sesto, il tecnico di Alipev è balzo come sesto fallo, quindi è stato combinato a me e quindi l'allenatore va fuori.
5: Ecco, così si spiega anche perché,
4: sì, perché
5: esatto, Sandro dell'Agnello.
4: Nell'ultimo quarto, credo, questo fallo tecnico.
5: Mi stanno chiamando dalla Francia, sospetto fraudolento.
4: Rispondi
5: scrive.
4: In diretta, sentiamo cosa ti chiedono.
5: No, allora, ci rimangono male, dai.
4: No, hai anche pietà per i truffatori. Va bene, 10:21 minuti, noi siamo arrivati in chiusura. Ricordiamo che la Dole tornerà in campo al Flaminio giovedì. per gara 3 della serie, e noi ci ritroviamo domattina. Spazio adesso a Stefano Rossini con, vediamo se
5: io ne ho lette cose. Buona giornata a tutti, grazie a Matteo Munaretto.
4: Grazie.
8: Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: certe cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna dedicata al mondo del sociale e della cultura. Sono le 10:28 e oggi è martedì 12 maggio e cominciamo la rassegna non dai giornali, che li lasciamo un attimo da parte, li sfoglieremo tra poco. Cominciamo invece dalla nostra pagina di Rimini Sociale su newsrimini.it, perché ci sono un po' di appuntamenti e notizie. Cominciamo da un appuntamento che ci sarà la prossima settimana, il 23 maggio per la precisione, quindi sabato prossimo, ed è un appuntamento che ci parla di cibo etico, lavoro degno e resistenze, terra e libertà. E partiamo proprio dalla lettura della notizia. Ci sono luoghi dove coltivare la terra è presidio di legalità, tutela del territorio, ma anche forza di resistenza non violenta. Accade nel mondo, in Medio Oriente come in Italia, in un contesto geopolitico ormai schizofrenico, spesso tra mille difficoltà, ma offrendo speranza, nuova luce e cura a chi rischia di essere dimenticato. Accade in Cisgiordania, dove i progetti del commercio e di altro mercato e vento di terra riescono ancora a proporre forme di imprenditoria sociale e di cooperazione paritaria a sostegno di una economia agroecologica sostenibile o dell'autonomia delle donne. E accade in Calabria o in Puglia, dove SOS Rosarno e NoCap riportano nella luce della legalità persone e imprese schiacciate da un sistema di filiera opaco e che massimizza la ricchezza finanziaria di pochi investitori. Di tutto questo si parlerà il 23 maggio nello spazio autogestito della Grotta Rossa, in un'assemblea pubblica a cui seguirà una cena a sostegno dei progetti presentati. Interverranno con la moderazione di Marco Caligari e Bianca Frisoni alcuni testimoni e attori che offriranno una nuova luce, testimonianza e valutazione di sostenibilità dei progetti coinvolti. E i testimoni sono Claudio Brigadoi di Altro Mercato, referente per la Palestina dei progetti del commercio equo e solidale, Giuseppe Pugliese, cooperativa Mani e Terra e del progetto SOS Rosarno, Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG e cooperatore internazionale attivista, e Simona Moscarelli dell'Associazione NoCap. Un'altra notizia che adesso leggiamo sempre dalla nostra pagina invece ci racconta un altro progetto di cui abbiamo parlato spesso, quello del ritorno alla storia, e lo fa non presentando nuove attività. Anche la scorsa settimana o due settimane fa, non ricordo esattamente, eravamo qui a parlare degli incontri che si svolgono al Cinema Storia, ma per valutare un po' come è andata. Però questo articolo lo lasciamo un attimo da parte, perché adesso è arrivato in collegamento il nostro ospite, quindi torniamo dopo sulla pagina. E l'ospite ci porta direttamente sui giornali, in particolare apriamo il Corriere Romagna, che dedica l'apertura del supplemento Cultura e Spettacoli alla presentazione della nuova edizione di Mare di Libri, che torna a Rimini dal 12 al 14 giugno, un appuntamento diventato ormai imprescindibile per la città, un appuntamento soprattutto fatto e dedicato ai ragazzi che parlano di letteratura, di libri, affrontando anche tematiche complesse, come è giusto che sia. E noi, per farci raccontare come sarà questa nuova edizione, abbiamo in collegamento Alice Bigli, che è presidente dell'associazione culturale Mare di Libri. Ciao Alice, buongiorno.
2: Ciao, grazie di questo invito.
1: Grazie a te per essere qui con noi. Allora, come sarà questa edizione 2026 di Mare di Libri?
2: Allora, la nostra 19ª edizione, speriamo sia un'edizione densa, culturalmente tanto densa, ma anche tanto divertente e tanto partecipata, nel senso che, come sempre, il festival nasce da un progetto di un lavoro di tutto l'anno condiviso con le ragazze e i ragazzi, ma puntiamo anche a un pubblico sempre più attivo, quindi abbiamo lavorato tanto sui format degli eventi perché siano sempre meno eventi di semplici presentazioni di libri replicabili anche altrove, sempre più degli eventi unici. Come dicevi già tu, c'è un programma che tiene insieme temi impegnati e di attualità con eventi più leggeri, giocosi e appunto tanti format che consentono di scoprire tanti libri diversi, consentono tanta partecipazione perché andiamo dai dibattiti alle rotte in cui si esplora un'intera bibliografia su un tema o genere, abbiamo sempre tanto spazio anche per quelli che sono i mestieri del libro, quindi la possibilità di incontrare da vicino non soltanto gli autori ma gli editor, gli esperti di letteratura per ragazze e ragazzi, e poi gli spettacoli, i laboratori che consentono un incontro più ravvicinato con gli ospiti, gli spettacoli serali frontali, tanti ospiti sia italiani che stranieri.
1: Ecco, tra gli ospiti, visto che tra l'altro proprio l'apertura anche della nostra rassegna questa mattina era dedicata a un evento che riguarda Gaza e la Cisgiordania, la Palestina, ricordiamo il prossimo 23 maggio l'incontro organizzato da Pachamama Terra e Libertà, però anche per Mare di Libri l'apertura sarà dedicata proprio al tema della Palestina.
2: Sì, esatto, avremo ospite Paola Caridi che insomma persona molto nota anche nel mondo culturale degli adulti su questi temi, ma che si è dedicata anche alla divulgazione con le ragazze e i ragazzi, e in particolare è in uscita questo romanzo per Feltrinelli, La voce di Gaza, che è uscita proprio in questi giorni in corrispondenza più o meno del Salone del Libro, e faremo appunto questa apertura con la collaborazione di Internazionale Kids Educaid, e poi appunto tra l'altro Paola sarà ospite di questo evento di apertura che è da sempre un po' l'evento di apertura di Mare di Libri, quello in cui mettiamo un po' il tema sociale più urgente dell'anno, e poi lei sarà ospite anche alla nostra serata del venerdì, che invece è una serata dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che abbiamo intitolato con un gioco di parole anche un po' di ironia amara, diritti minori, perché appunto si parla dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Avremo un reading di Alessia Canducci con dei talk di Paola Caridi, Fabio Geda e Kento, ed è proprio un evento trasversale che abbiamo pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 anni e adulti tutti insieme, e sarà anche in collaborazione con gli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza che si svolgono nei giorni immediatamente precedenti Mare di Libri qui a Rimini.
1: Hai parlato dei format che ritornano, ce ne sono alcuni amatissimi tipo lo speed date con gli editor, ma ci sono anche delle novità, ad esempio quest'anno c'è anche un escape room.
2: Sì, c'è un escape room che è una novità assoluta, c'è un anniversario importante legato a Agatha Christie quest'anno, e abbiamo chiesto a Davide Morosinotto, che è uno degli autori per ragazzi più amati, sicuramente più noti e amati a livello nazionale, di progettare per noi questo escape room che ci permette anche di sfruttare uno degli spazi nuovi della città, aperti alla cultura della città, e diciamo che questa è un'altra caratteristica del programma, esploriamo spazi nuovi. C'è sempre tanta fame di spazi per la cultura nella nostra città, è molto bello che se ne aprano di nuovi. L'escape room sarà alla Crocina, quindi in questa piccola ex chiesa sconsacrata del centro storico, che sarà proprio dedicata all'escape room Agatha Christie, che si ripeterà in tutti e tre i giorni.
1: Riguardo proprio...
2: E poi a proposito di spazi, appunto useremo per la prima volta Santa Maria Nives, che viene aperta per la cultura proprio in corrispondenza del festival.
1: Ecco, riguardo proprio agli spazi che vivrete durante il festival, e riprendendo una cosa che dicevi all'inizio, ovvero il fatto di cercare di avere degli eventi unici, non solo delle presentazioni che possono essere fatte ovunque, quanto è importante anche la città di Rimini, proprio lo spazio urbano, che mi pare di capire non è solo uno sfondo anonimo del festival?
2: No, per niente. Intanto io dico sempre che Mare di Libri si può fare a Rimini, perché Rimini ha le caratteristiche adatte a un festival adolescenti. È stato un festival poi molto imitato in Italia, ma per riuscire a raggiungere quella formula c'è proprio bisogno di una città come Rimini, una città grande, capace di accoglienza, perché il nostro pubblico in gran parte viene da altre città, quindi abbiamo una capacità attrattiva di tanti gruppi di ragazze e ragazzi che vengono da altre città, quindi serve una struttura ampia, accogliente. Contemporaneamente serve una città con un centro storico che permetta di muoversi tra le sale degli eventi in completa autonomia, perché noi per 3 giorni abbiamo gli eventi uno dietro l'altro, sono più di 40 eventi il programma, e ragazze e ragazzi sia che lo gestiscono, quindi i nostri volontari, sia che vengono a vedere il festival, devono potersi spostare in autonomia. Quindi siamo molto orgogliosi di accogliere soprattutto, insomma, ovviamente i riminesi, ma anche tutti i ragazzi non riminesi, in spazi molto belli, e di poterci muovere dal Teatro Galli, la Sala Ressi, i cortili più belli della città, dall'Apidarium, il cortile della Biblioteca Gambalunga e tanti altri spazi. Appunto, da quest'anno abbiamo spazi nuovi come la Crocina, Santa Maria Nives, ma la città poi è valorizzata anche in altri modi. Per esempio quest'anno abbiamo 2 eventi molto particolari, uno che termina con un giro sulla ruota panoramica, perché è uscito un romanzo per ragazzi che è ambientato proprio sulla ruota panoramica di Rimini, e uno è un tour sul trenino turistico, perché c'è un libro fotografico di Marianna Balducci e Fabio Gervasoni, che sono orgogliosamente nostri concittadini e che ovviamente presentano in tutta Italia, ma a Rimini c'è la possibilità di presentarlo girando col trenino nei luoghi che appunto sono quelli fotografati nel libro.
1: E poi, prima di salutarci, una menzione direi al premio Mare di Libri e anche all'evento di chiusura al Teatro Galli.
2: Sì, il premio Mare di Libri ormai è una nuova tradizione, noi ci teniamo moltissimo perché è un premio che valorizza la migliore letteratura cosiddetta YA, insomma la fascia soprattutto 14-16. Ed è un premio che cerca di mettere in evidenza titoli che sono apprezzati sia dalla critica, dagli addetti ai lavori, sia dalle ragazze e ragazze attraverso una doppia giuria di filtro. Ma è anche un premio che valorizza tanto le lettrici e i lettori forti, perché i nostri giurati finali sono 10 adolescenti fortissimi lettori che vengono da tutta Italia, e ci piace dare spazio a una giuria che non è una giuria popolare fatta di grandi numeri, ma è la scelta di una giuria ipercompetente, cioè dimostrare che ragazze e ragazzi forti lettori acquistano anche un gusto critico molto solido e sono in grado di indicare ogni anno dei romanzi che sono delle perle assolute al premio Mare di Libro. Al premio Mare di Libri abbiamo come sempre 2 categorie, una per la narrativa, una per i graphic novel che si è aggiunta poi negli ultimi anni. Ed è sempre un evento a cui teniamo tantissimo, anche perché è un'occasione di contatto diretto tra gli editori e i forti lettori. E poi, come sempre, chiudiamo la domenica sera. Diciamo che il programma della domenica pomeriggio e sera è sempre il programma anche che cerchiamo di rivolgere di più alla città e a quella porzione della città che non ci segue già regolarmente, che per fortuna insomma c'è un pubblico, no? di ragazzi e ragazze della città che ci segue regolarmente, di scuola eccetera, ma noi la domenica cerchiamo sempre di aprirci più possibile con qualcosa di molto trasversale che possa incontrare l'interesse di ragazzi e adulti. E abbiamo messo 2 eventi, uno la domenica pomeriggio, che speriamo sia proprio di ampio richiamo, con Alberto Pellai, conosciutissimo, e Claudia De Lillo, alias Elasti, che parleranno dell'adolescenza, di come sopravvivere all'adolescenza, sia gli adolescenti che la vivono, sia tutti gli adulti che con gli adolescenti hanno a che fare, con un taglio insieme serio e divertente. E poi la serata finale al Teatro Galli, con un reading dedicato ai baci. E anche questo molto trasversale, adolescenti e adulti, speriamo proprio di poterli tenere tutti insieme.
1: E direi che sicuramente li terrete tutti assieme, non solo per quell'ultima serata, ma per tutti e 3 i giorni del festival. Ricordiamolo, a Rimini dal 12 al 14 giugno. Alice, grazie davvero per essere stata qui con noi.
2: Grazie a voi, ciao e buon lavoro.
1: Anche a te grazie. Noi chiudiamo, anzi torniamo prima di salutarci alla nostra pagina di Rimini Sociale. Stavamo parlando di Ritorno alla Storia, che ha comunicato un po' i numeri delle attività di questo periodo, soprattutto del 2025. In particolare in quell'anno sono state 11.267 le persone che hanno attraversato gli spazi della storia, partecipando a un programma articolato e diffuso che ha visto la realizzazione di 169 attività tra spettacoli, laboratori, festival, incontri, presentazioni, residenze artistiche e iniziative sociali. Un'attività intensa che si riflette anche nell'apertura continuativa dello spazio. 165 i giorni a porte aperte tra maggio e dicembre, con una presenza sempre più costante, soprattutto nei mesi autunnali. Prima di salutarci, qualche notizia dal mondo delle associazioni, come sempre in collaborazione con la redazione di Volontà Romagna. Partiamo da un concorso d'arte. In occasione del 1500° anniversario della morte di Teodorico, l'associazione CARP APS indice un nuovo concorso d'arte che invita gli artisti a confrontarsi con la figura storica e leggendaria del re Ostrogoto e del suo iconico mausoleo a Ravenna. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno entro il 20 luglio, quindi questo è il periodo per presentare le proprie opere. Evento finale il 12 settembre alle ore 18 presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery. Si parla poi di arte terapia e movimento danzato e l'Ecomuseo di Rimini, che promuove percorsi artistico espressivi gratuiti destinati a giovani, adulti, anziani con disagio sociale o disabilità psicofisica. Tanti laboratori proposti, come sempre trovate tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla pagina di Volontà Romagna. E sono le 10:44, quasi 10:45, noi siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento quotidiano. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, ci rivediamo qui domani mattina.
0: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
5: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
6: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
7: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
8: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta valutando le future strategie, inclusa anche la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Kfar Dunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte, i feriti sono stati trasportati in ospedali della città di Tiro. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi dal 2 marzo scorso ha provocato quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Knesset ha approvato ieri una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La Russia ha ripreso a bombardare l'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni e ha attaccato la capitale con droni, provocando la morte di una persona in una regione orientale, quella del Dnipro, riferiscono le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Intanto no di Bruxelles all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sako, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nell'Tarantino lavorava come bracciante. E a Prato è stato accoltellato un 23enne che versa in gravissime condizioni. Il teatro dell'aggressione è avvenuto nel corso della notte nel pieno del centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 3862.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

mi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: in Blu 2000 News.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in primo piano, Trump valuta se tornare ai raid.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina, lo studio.
1: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana, poi deceduta per il virus. Secondo quanto dice l'ANSA, il giovane, che si trovava già in quarantena, sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma. Nuovo incidente mortale sul lavoro: è accaduto alle 13 a Torino, un operaio di 45 anni è stato travolto da alcuni materiali pesanti, inutili i soccorsi del 118. 8 ore di sciopero oggi proclamate dai sindacati di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che ha annunciato 1700 licenziamenti in tutta Italia. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge dal rapporto UNICEF, che quantifica nel 23% i minori in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi degli internazionali d'Italia, è afflitto ancora da problemi alla coscia, si è praticamente arreso in 2 set al norvegese Casper Ruud. Un'occhiata alla borsa di Milano, borse che restano deboli naturalmente per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il FTSE MIB cede lo 0,78%, il petrolio è a $104 al barile. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Pronti anche oggi, ben trovati. Sarà che il pomeriggio di In Blu 2000 è in onda da almeno 25 stagioni ormai, no? Stagione in più, stagione in meno, poi ogni anno tra l'altro con quell'aria da ultima stagione. Forse è per questo che ci divertiamo a ricordare subito in apertura quelle ricorrenze, no? Un po' minori, quegli eventi lontani dalle celebrazioni ufficiali, anche se oggi non è proprio così, no? Eventi legati sempre in qualche modo alla tecnologia, anche quando non proprio in senso stretto, come oggi, no? La Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna che nasceva oggi nel 1820, è anche la pioniera nell'uso dei dati, per esempio, della statistica applicata alla salute, della visualizzazione dei grafici, no? Ecco perché la sua eredità è alla base della scienza della salute di oggi. Florence Nightingale nasceva più di due secoli fa a Firenze, tra l'altro, quando proprio la parola infermiere non esisteva. Cioè le donne della sua classe sociale, parliamo di elite borghese britannica, insomma, mica pizza e fichi, no? Cioè quelle donne lì non lavoravano, non studiavano, non si avvicinavano agli ospedali se non per beneficenza. E invece lei, testarda come solo chi ha una missione può essere, decide che la sua vita sarebbe stata tra i malati, con le mani sporche, no? Tra i numeri che nessuno guardava, perché Florence Nightingale non è soltanto l'angelo con la lampada, no? Questa è l'immagine tradizionale. Lei è una che capisce prima di tutti che per cambiare il mondo bisogna misurarlo, e la sua storia esplode durante la guerra di Crimea. Gli ospedali militari sono un disastro, i soldati muoiono più per le infezioni che per le ferite. Lei arriva, osserva, segna tutto, calcola e scopre che la mortalità non è un caso, ma una conseguenza, perché manca l'igiene, manca l'aria pulita, manca l'acqua pulita. E allora interviene mettendo a punto proprio l'idea del protocollo. Cioè non è una questione di carità, ma di metodo. E i numeri crollano. Ed è lì che nasce la leggenda, sì, ma soprattutto nasce un'idea completamente nuova, che la cura non è soltanto il gesto, ma l'organizzazione. La salute non è soltanto il destino, ma è una questione di prevenzione. E quando torna in Inghilterra, rilancia, apre scuole, scrive manuali, forma generazioni di infermieri e soprattutto continua a fare quello che ha fatto la differenza: raccoglie dati, li trasforma in grafici, li usa per convincere i politici, i generali, i ministri, no? Florence Nightingale è una pioniera della data visualization, cioè una che capisce subito che un grafico fatto bene può cambiare più teste di mille discorsi. In un secolo in cui la medicina, tra l'altro, è ancora piena di superstizioni, lei porta ordine, logica, no? E lo fa con una calma che sembra quasi ironica. Cioè il mondo la celebra come un simbolo romantico e lei continua a lavorare come un'ingegnera della salute pubblica. E adesso l'eredità di Florence Nightingale è dappertutto, anche se non ce ne accorgiamo. Cioè ogni volta che in un ospedale troviamo un protocollo, uno standard, una procedura, è un pezzetto di lei. Ogni volta che parliamo di prevenzione, di igiene, di statistiche sanitarie proprio, stiamo usando strumenti che lei ha contribuito a inventare. Ogni volta che pensiamo alla cura come un sistema e non soltanto a un gesto, no? Un gesto di un individuo, stiamo camminando su un sentiero che lei ha aperto. E poi c'è l'aspetto culturale, insomma. Florence Nightingale ha trasformato l'infermieristica in una professione, in una disciplina, in un pilastro della società moderna. Ha dato dignità, ha dato formazione, autonomia a un ruolo che prima non aveva nome. Ha dimostrato che la cura è competenza, non vocazione. È scienza, non improvvisazione. Sempre perché la modernità non nasce dalla tecnologia in sé, ma dal modo in cui la usiamo, sta tecnologia. Non nasce dai dati, ma da chi sa leggerli. Non nasce dal progresso, ma da chi è capace di indirizzarlo verso il bene comune. Florence Nightingale lo ha fatto in un momento storico dove tutto era più difficile, più lento, eppure c'è riuscita, insomma. Pacca sulla spalla a tutta la categoria. Oggi, come tutti i giorni, infermiere e infermieri, buona giornata internazionale dell'infermiere. Questo è il nome ufficiale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo invitarvi alla grande serata di venerdì prossimo, venerdì 15 maggio, all'Arena di Verona per la grande sfida, incontrarti. Una serata di musica, di danza, ma soprattutto di solidarietà. Ma chiederei conferma ad Enrico Garnero, che ci ha messo anima e cuore in questo progetto. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dello spazio. Sono io, ma naturalmente rappresento un gruppo di tantissimi volontari per organizzare questo grande evento, tra volontari e tantissimi professionisti che si mettono a disposizione gratuitamente per rendere possibile questo evento.
0: Intanto l'Arena di Verona è uno dei luoghi più prestigiosi forse che ci siano in Italia, non più soltanto il Tempio della Lirica, ma uno proprio dei simboli della cultura, oltre che della città di Verona. Di Verona anche il conduttore Amadeus, di Verona
1: la Caritas
0: diocesana, l'Unitals e l'Associazione La Grande Sfida, a cui sarà destinato proprio l'incasso della serata, se non ho capito male.
1: Sì, esattamente, a tre progetti delle tre associazioni che ha nominato, tre progetti sostanzialmente dedicati alla disabilità, ognuno con una piccola sfaccettatura diversa, all'Arena di Verona, perché comunque è un evento che la città sente molto. La grande sfida, incontrarti, nasce molti anni fa, ma si è sempre svolto per le strade del centro storico di Verona. L'anno scorso, per un'intuizione dell'associazione La Grande Sfida e una grossa collaborazione con il Comune di Verona, a mezzo del sindaco Damiano Tommasi, nasce l'idea di collaborare con grandi artisti all'interno dell'arena. E quindi facciamo questo passo. L'anno scorso, con l'idea che fossimo matti, più o meno tutti anche nel mondo dello spettacolo ci consideravano mezzi matti, perché stavamo chiedendo a grandi artisti di esporsi a una sostanzialmente a una serata in collaborazione con artisti con disabilità, ma quindi sul palco non ci sarà mai un artista famoso soltanto, sarà sempre accompagnato da un gruppo, da un danzatore, da un cantante, da un musicista con una disabilità, e quindi usciranno delle performance uniche e ripetibili. Si vedranno solo quella sera queste collaborazioni, oppure magari piaceranno talmente tanto a certi artisti che decideranno poi di farle diventare standard. Quindi è un format non semplice per questo, perché appunto in un luogo di grande prestigio e complesso gli artisti normalmente tendono a proteggersi, naturalmente, a fare cose molto, molto provate.
0: Nella comfort zone, ecco.
1: Esattamente, giustamente, perché poi sono in ballo delle carriere. Noi li abbiamo convinti ad esporsi e a fare delle... esporsi a un rischio, e il rischio devo dire che però l'anno scorso ha portato veramente a delle performance straordinarie.
0: Tra l'altro in continuità con l'anno scorso torna Paolo Ruffini, che è stato conduttore, quest'anno sarà invece uno

0: all'Arena di Verona, anche il gruppo che recita con lui in Ding Dong Down, questo spettacolo ormai è diventato uno spettacolo di grandissimo successo, e Federico Parlanti, il ragazzo che lavora sempre con il ragazzo Down che lavora sempre con Ruffini, sarà il braccio destro di Amadeus, quindi nasce una nuova coppia dello spettacolo sostanzialmente.
1: Sì, è vero, no, stavo cercando di fare mente locale, cos'era, Padovani, Grandottori, eccetera eccetera, Veronesi tutti matti.
0: Bravissimo, esattamente, quindi calza con noi per la nostra follia, e poi quella che ci porta a avere dei risultati a volte anche strani. Questo qui sarà veramente una grande serata, portiamo all'Arena di Verona per la prima volta nella sua straordinaria carriera Lina Sastri, che è accompagnato dal maestro Adriano Pennino al pianoforte, faranno un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni e uno a Pino Daniele.
1: Okay.
0: E anche qui accompagnati da un pittore che è un po' andato anche agli onori delle cronache nei mesi scorsi, un pittore senza braccia e senza gambe che dipinge con tenendo il pennello con la bocca, che si chiama Canale. E anche questo sarà un altro grandissimo momento di emozione, ma anche momenti di grande spettacolo. Pensate che ci sarà praticamente l'intero cast di Notre Dame de Paris che ci fa percorrere lo spettacolo con le arie migliori di questa opera pop di Cocciante. L'anno scorso è stato Cocciante ospite e ha voluto che quest'anno venisse la rappresentanza importante del suo cast.
1: Insomma, sono diverse sfaccettature di arte per guardare a quello che è successo nel passato, sicuramente vivere il presente, ma immaginare un futuro concreto, possibile, dove sostenere anche concretamente le associazioni che giorno dopo giorno scendono in campo con una serie di progetti. Insomma, questo mi pare che sia il punto da mettere a fuoco.
0: Assolutamente. Il risultato finale fondamentale è che ogni euro di incasso viene destinato a queste associazioni, in quanto le spese, che naturalmente per quanto ridotte in un evento di questo, di certo, questa dimensione, ci sono
1: anche solo anche la corrente dell'Arena di Verona, ecco, tenere accese le lampadine,
0: solo il personale per aprirla, ecco, diciamo, certo, se non altro l'impiantistica, insomma, queste cose qui. Nessun artista percepisce nessun compenso, ma potete capire, solo i viaggi, insomma, ecco, queste naturalmente sono le spese vive, vengono comunque completamente coperte da partner che ci tengono molto a sostenere il progetto. E quindi ogni euro incassato viene destinato ai tre progetti solidali. Quindi credo che anche questo sia uno stimolo ulteriore per partecipare a una serata unica e
1: una festa,
0: di grandissimo spettacolo, ecco, oltre che di grandi tematiche, anche di grande spettacolo.
1: Caritas Diocesana, l'Unitalsi e l'associazione La Grande Sfida di Verona, da Verona per Verona. La Grande Sfida, incontrarti 2026, venerdì prossimo 15 maggio all'Arena di Verona. I biglietti sono già in prevendita, ne abbiamo parlato con la punta dell'iceberg, ecco, dell'organizzazione, Enrico Garnero, grazie e buon lavoro.
0: Grazie, i biglietti sono appunto su Ticket One e Box Office Live, affrettatevi perché stanno andando molto velocemente, ma ci teniamo ad avere l'arena molto esaurita, perché questa è un'occasione del pienone, insomma, ci serve il pienone.
1: E ce la faremo, grazie.
0: Grazie, grazie molto davvero.

novembre per incontrarla nei teatri in uno spettacolo di violini ed elettronica che sembra interessante sulla carta, no? Lei è Chiara Gagliazzo nel pomeriggio di In Blu 2000. Più tradizionale invece Robbie Williams col disco che avrebbe voluto scrivere quando aveva appena lasciato i Take That, ma parliamo sempre di 20 anni fa. All My

che è anche il titolo, Lontano da casa. E il video di questa canzone pure è molto intimo, racconta con le immagini proprio un modo di intendere la musica, insomma una serie di riflessioni che fanno il paio, riflessioni sul lavoro, no? Che Ero Caddeo, così si fa chiamare lui, condivide sui social. Le parole di Blu 2000, ma perché c'è tutta una fascia di artisti impegnati, no? Impegnati sul campo, penso a Moby per esempio, che ha trasformato la sua carriera in una piattaforma etica, è un animalista radicale, un ambientalista militante, un attivista politico senza filtri, che usa da anni la musica, i libri, i documentari, i social per parlare di diritti degli animali, di veganesimo, di crisi climatica, di salute mentale, di responsabilità sociale dell'industria della cultura. È uno che non fa beneficenza, fa proprio battaglia culturale devolvendo i ricavati, insomma, di dischi interi, devolvendo interi progetti proprio alle cause sociali in cui crede. Moby è questo qui.

Sembra che nella tracklist del disco nuovo che arriva a luglio ci sarà anche una cover di Amy Winehouse, che non è una cosa mica da poco, no? Che poi i Rolling Stones con la Winehouse avevano duettato, ma tipo una ventina d'anni fa, all'Isola di Wight, live, lei che era salita sul palco per cantare insieme un classico della Motown. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Rough and Twist dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

Era sabato sera sul palco dell'Olimpia, quelle mura sacre che hanno visto passare la storia della musica, no? Il Mediterraneo che bussa al cuore di Parigi. Carmen Consoli, nel pomeriggio di In Blu 2000, stavo sbirciando le scalette del tour, no? A muri luci, non mi sembra di vedere, confusa e felice, ma va bene così, eh? In fondo la storia della cantantessa passa anche da quel Sanremo 97 dove era uscita alla prima serata, cantando proprio Confusa e Felice, che è diventato poi il titolo del secondo disco, da cui poi sarebbe iniziato tutto, insomma. Torniamo ancora più indietro, lungo la linea del tempo, che la musica pure è uno degli argomenti che ci piace insieme alla tecnologia. Torniamo all'Inghilterra del 1981, The Stranglers.

tipo di canzone, diciamo, che non passa inosservato, ecco. Sarà per questo tempo che sembra un po' un valzer, no? Assoro di chitarra in mezzo. Diciamo che si sente, ecco, che è figlia di un tempo dove la musica poteva essere tante cose. 1981, dicevamo. Però mi fermerei qui prima dell'effetto nostalgia, no? Ai tempi miei, tutti quei discorsi da boomer. Golden Brown, il titolo. Mentre ci avviciniamo anche al prossimo In Blue 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000 News.
8: Tregua in Medio Oriente appesa ad un filo, annuncia Trump, che valuta una ripresa degli attacchi dopo il nulla di fatto sulla riapertura della trattativa con Iran. Teheran da parte sua annuncia: le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto Trump è pronto per partire oggi per la Cina, annuncia: grandi cose accadranno per entrambi i paesi. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere di 23 anni è ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così stamane Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Insieme costruiamo salute, questo il tema scelto per la giornata. Quella dell'infermiera è una professione che nel tempo è cambiata, ma che si fonda sempre su competenze e umanità, spiega Angelica Capocchiano, infermiera che opera a Busnago in provincia di Monza e Brianza.
9: Solo dopo gli anni 90, insomma, abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore. L'infermiera del futuro, mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri, insomma, di raccolta dove l'infermiere è il riferimento per l'attività assistenziale, per la cura. Il lato umano è fondamentale, avere un approccio empatico è, direi, la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente, a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
8: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sulla quale è stata pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il test del giovane, che si trova in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinal Paul Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condivisioni condoglianze ai familiari come alla comunità di Sion. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, scrive il Papa. È tutto, torniamo alle 17.

Intanto questo è il primo assaggio del disco nuovo di Paul McCartney che arriverà a fine mese, The Boys of Dungeon Lane, quello dei ricordi da bambino, quello in cui lui suona praticamente tutti gli strumenti, che è poi lo stesso spirito di quando aveva esordito da solista nel 1970. L'unico batterista di tutto questo disco nuovo, provo a dire, è Ringo Starr, l'altro Beatle vivente, in un duetto di musica e parole che è uscito venerdì scorso, tra l'altro. Le parole di In Blue 2000, c'è ancora Francesco Filippi in regia, del primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale italiano. Vorrei aspettare a parlare con un esperto perché non mi sembra una cosa piccola, ecco, però, come dire, quando ci sono gli strumenti della tecnologia di mezzo, diciamo che tutto si complica un pochino. Io per esempio sto andando un po' in ansia, no, per gli smart glass, cioè non perché me li voglio comprare, ci mancherebbe, ma perché mi spaventa un po' che chiunque con questi occhiali smart, che ormai non servono più per vedere ma proprio a registrare quello che vedi, possa fare cose che vanno un po' oltre il buon senso, ecco, con tutto quello che comporta in termini di privacy. Per esempio, in questi giorni si sta parlando del caso di una donna inglese che parlava con un tizio per strada, no? Convinto che fosse un incontro casuale, come va, bella giornata, mi dice la strada per... succedono, no? E invece lui stava registrando tutto con questi occhiali, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e fino a qui già fastidioso, però sai, luogo pubblico, insomma, c'è poco che puoi fare. Il bello arriva dopo, quando il video finisce sui social, diventa virale, e lei lo scopre perché un'amica le manda il link, che è un po' come scoprire che sei in televisione perché, capito, il barista ti ha chiesto l'autografo. Lei contatta questo tizio online, gli chiede giustamente di togliere il video, e lui le chiede dei soldi, come se fossimo ufficialmente nell'era in cui la privacy, cioè i fatti miei, è diventato un servizio a pagamento. La polizia apre un'indagine, ma dura poco perché non ci sono abbastanza elementi. Le piattaforme lo tolgono il video, bannano l'account, fanno la solita pulizia di facciata, insomma. Lui però, tempo zero, ricarica tutto da un'altra parte, come se non fosse successo niente, perché internet poi è così, no? Puoi togliere un video, ma non puoi togliere la voglia di essere un cretino a uno che è cretino. Ecco perché, apro e chiudo parentesi, tutti dovremmo pensare bene prima di pubblicare un video, una foto, una qualunque cosa online. La cosa più surreale è che questi occhiali smart che registrano dovrebbero avere una lucina che ti segnala che stanno registrando, dovrebbero, perché poi basta un pezzettino di scotch, un pennarello, un dito, capito, messo lì per sbaglio, per non parlare dei tutorial in rete, no, per far sparire definitivamente quella lucina, e tu diventi un contenuto. Meta, ovviamente, che questi smart glass li produce, dice che vanno usati in modo responsabile, che è un po' come se, capito, vendi un lanciafiamme e dici attenzione, non date fuoco a casa. Cioè, la verità è che la tecnologia è diventata così discreta che può permettersi di essere invadente, e noi siamo ancora qui a sperare, capito, che il buon senso sia sufficiente. Spoiler: non basta. Lei adesso, sta tizia inglese, vive con l'ansia che quel video possa tornare fuori domani, tra un mese, tra 10 anni, perché la rete non dimentica. La rete archivia, conserva e poi non si sa bene come, quando e perché ripropone, ritira fuori. E allora sì, questa storia è un caso, ma è anche un promemoria. Cioè non serve più un telefono puntato in faccia per essere ripresi. Basta incrociare la persona sbagliata con gli occhiali giusti. Poi vaglielo a spiegare tu al giudice che ti ho spaccato la faccia perché sei un cretino e te lo sei meritato. Lo so che non è bello da dire, però ecco, mettiamola così. Spero di non trovarmi mai in una situazione del genere. Le parole di In Blue 2000.

vuole una laurea, canta Coez, canzone che è nel trailer eppure nella colonna sonora della nuova serie animata Due Spicci, no? Creata, scritta, diretta da Zero Calcare, arriverà su Netflix, cos'è, a fine maggio. Non è una novità di oggi, che la musica e le immagini vivano in simbiosi, ma da sempre, insomma, perché una scena può essere girata benissimo, ma è la musica che sottolinea, come dire, la componente emotiva. Le serie TV, per esempio, usano la colonna sonora pop come un linguaggio parallelo, che non accompagna ma commenta. Penso per esempio a tutto il revival di Stranger Things, tanto per fare un nome, con quelle canzoni che sono tornate in classifica dopo essere passate da quella tracklist. Canzoni che ti suggeriscono cosa sentire, cosa intuire, cosa ricordare, e diventano proprio un pezzo di identità della serie. Ecco perché funziona anche al contrario, no? Quelle canzoni magari più vecchie, un pochino più dimenticate, fuori dai riflettori, che trovano nuova vita, vengono scoperte anche dalle generazioni più giovani e diventano meme culturali. È un patto non scritto. Tu guardi, la musica ti guida, anche perché molto spesso è proprio quella canzone che ti rimane addosso quando la puntata è finita. Le parole di In Blu 2000.

Poi stavo facendo mente locale ad alta voce. Questa è la settimana del Salone del Libro di Torino. Venerdì ci collegheremo col nostro corrispondente. È la settimana di Mantova Food and Science, di cui pure parleremo nei prossimi giorni. C'è un bellissimo progetto di QAM, Medici con l'Africa, che merita di essere raccontato. E poi, come sempre, le canzoni di ieri e di oggi a fare da collante in questo pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Tutte le interviste, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, le interviste integrali degli ospiti che passano a trovarci sono disponibili come podcast su Play 2000, che è l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, per ascoltare la radio, per seguire gli aggiornamenti della redazione di Inblu 2000 News e, perché no, per buttare un occhio alla TV, che è TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, una sola grande famiglia. Ma appunto, Play 2000 anche semplicemente per ascoltare noi, che per oggi andiamo via, ma torniamo ancora domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: lavoro che ricordano sicuramente tutti. 5 anni fa Luana D'Orazio a Prato in una fabbrica tessile morì perché venne proprio schiacciata, presa nella morsa di una macchina. E adesso però la procura di Prato, ci sono state delle condanne, adesso poi lo diremo, insomma, la procura di Prato ha riaperto un fascicolo di indagine. Perché Giovanni?
1: Perché sono delineati nuovi accertamenti tecnici rispetto a quelli che sono stati gli elementi presi in considerazione nel processo. Lo ricordiamo, sono stati condannati in rito abbreviato e pena sospesa i due titolari dell'azienda tessile, mentre in primo grado il tecnico manutentore della fabbrica, che era responsabile della sicurezza del macchinario, è stato assolto. L'accusa richiedeva un capo di imputazione che prevedeva la rimozione dolosa dei meccanismi di sicurezza. Sostanzialmente, secondo l'ipotesi di accusa, Luana avrebbe avuto il suo incidente mortale, come ricordavi, letteralmente stritolata da un macchinario perché per velocizzare la produzione sarebbero state rimosse delle misure di sicurezza, delle paradie di sicurezza. La Procura di Prato ha chiesto ulteriori accertamenti, nonostante in secondo grado, in processo d'appello, abbia già fatto ricorso rispetto a questa assoluzione, ed è una decisione, una notizia che arriva appunto, come ricordavi, a 5 anni da questo episodio. Il fatto avvenne il 3 di maggio del 2021.
0: Quindi questo dovrebbe riguardare il manutentore,
1: Non
0: questo?
1: soltanto
0: Non so.
1: perché potrebbero essere riconsiderati nuovi elementi laddove si possa configurare una sorta di revisione anche per le eventuali responsabilità ulteriori dei titolari
0: Dei
1: della
0: titolari.
1: ditta. La madre di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, che tra poco sentiremo, insomma, ha condotto una battaglia molto forte su questo, definendo le pene che sono state inflitte ai due titolari molto molto basse, 2 anni e 1 anno e mezzo, pena sospesa tra l'altro in rito abbreviato.
0: E allora sentiamo la madre di Luana, Emma Marrazzo.
2: Sono rimasta meravigliata, ma nello stesso tempo contenta perché ci vuole vedere più chiaro, come ho detto io, perché non vederci più chiaro? E se saranno sentiti altri nuovi testimoni e di dire la verità, che qualcuno la coscienza se la apra e che dica al giusto ora. Me lo auguro che si riapra e che vengano date le responsabilità, ognuno la sua. Non è giusto che si chiudesse così questo processo. È andato male dall'inizio e si è concluso molto male. Spero che vengano date e attribuite le responsabilità a tutti. Luana è un caso nazionale, me l'hanno dichiarata simbolo delle morti bianche, quando io ho detto anche simbolo di ingiustizia. Almeno la vorrei dichiarare con tutti voi simbolo di giustizia. Mia figlia ha subito ingiustizia dalla giustizia.
0: Insomma, sì, è stata una morte veramente atroce e eclatante, e appunto sono già state appurate le carenze che in questi casi con macchinari del genere poi si possono rivelare fatali. Quanto andranno avanti queste nuove indagini? Vi hanno detto qualcosa?
1: Questi accertamenti dovrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. La Procura di Prato è guidata da Luca Tescaroli da diversi anni. Tescaroli che, per dire, ha indagato per esempio sui mandanti delle stragi degli anni 90, è un procuratore, un giudice di livello molto alto anche a carattere nazionale, e si sta denotando anche in questo tempo per un grande attivismo, soprattutto in un territorio come quello di Prato, che abbiamo raccontato tante volte, anche molto difficile e molto complicato dal punto di vista della criminalità, anche per le infiltrazioni per esempio delle mafie orientali. Dal punto di vista giuridico, Emma Marrazzo da diversi anni, anche con il sostegno della UIL, peraltro era oggi proprio qui a Firenze insieme al leader della UIL nazionale, Bombardieri, per definire un nuovo tipo di reato, ovvero l'omicidio sul posto di lavoro, laddove si possano configurare appunto quelle situazioni che provochino una morte sul lavoro in presenza di negligenze o di carenze. Questa è una delle battaglie che sta portando avanti e che peraltro CGIL e CISL e UIL hanno anche riconosciuto lo scorso anno, quando la manifestazione nazionale del 1° di maggio fu fatta proprio a Montemurlo, il luogo dove è morta Luana D'Orazio.
0: Sentiamola ancora la mamma.
2: È il mio obiettivo fondamentale e non smetterò. Se non c'è il dolo che c'è, mettiamolo per legge. eventuale, basta aggiungere una piccola magica parolina, no? Chiamiamola magica, la voglio chiamare magica, perché almeno uno ci presta più attenzione, no? Perché per la produttività sul mondo del lavoro non viene fatta. Le leggi ci sono dappertutto, chi commette qualsiasi cosa, e la legge c'è. Perché sul mondo del lavoro no, mi chiedo, perché non si tocca il mondo del lavoro? A me manca tutto di lei, cioè proprio tutto, era il sole della mia vita, era il sole di tutti. Gli direi che le voglio tanto bene e che spero che un giorno otterrà giustizia, perché lei la voleva la giustizia. Era un tipino solare, gioiosa, affrontava i problemi così, cioè non alla leggera, però non gli dava tanta importanza con tutte le persone, cercava di dire ma dai, si guarderà domani, si risolverà domani, era così lei. Spero che lei otterrà questa giustizia, perché se lo merita, lei e tutti quelli che finiscono come lei, perché ce ne sono ancora troppi.
0: E quanta ragione, lo speriamo tutti. Per chiudere, cosa comporterebbe il reato di omicidio sul lavoro rispetto, insomma, ai reati?
1: Sostanzialmente, se posso fare un parallelo facilmente intuibile, è come quando fu introdotto il reato di omicidio stradale, ovvero sia una migliore definizione, una maggiore definizione delle responsabilità, laddove nel caso di un incidente stradale qualcuno stesse guidando in stato di ebbrezza, sotto effetto di droga. Fino all'introduzione della legge poteva essere ipotizzato soltanto l'omicidio colposo, perché c'era una mancanza in questo senso. Allo stesso modo risulterebbe un inasprimento delle pene laddove si verificassero delle mancanze, se ritenute dolose, per magari, come purtroppo è successo, altre vicende, per aumentare la produttività, laddove si tolgano delle misure di prevenzione e di sicurezza a danno dei lavoratori.
0: E allora seguiremo, tu ci terrai aggiornati. Giovanni, grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo delle problematiche, ne abbiamo parlato anche ieri con la radio di Cagliari, qui il problema della casa è in continuo aumento ed è emerso anche da questo rapporto della Caritas di Rimini, dove nel 2025, quindi lo scorso anno, sono passate più di 8.000 persone. Simona.
3: Proprio così Federica, diciamo che questa indigenza, questa povertà che fotografa annualmente da tanti anni questo osservatorio, ci dice che è sempre più vicina di casa, ma non in senso metaforico, nel senso che è proprio legata alla mancanza della casa, che sia in affitto, chiaramente più difficilmente di proprietà, ma evidentemente ci sono tante persone in più che in Caritas arrivano pur avendo un lavoro, quindi avendo anche la possibilità di avere un reddito, ma non avendo la disponibilità economica per potersi pagare un affitto, e quindi non solo persone sole ma anche intere famiglie che sono costrette ad alloggi di fortuna, che sia un residence per qualche settimana, che sia purtroppo in alcuni casi anche l'automobile. Diciamo che il fatto che Rimini sia, e lo dice l'Istat, che siamo la terza città in Italia più cara, con aumenti sempre dell'inflazione che galoppano, rende la possibilità di vivere a Rimini anche per persone che vengono qui a cercare lavoro, e sono tante, effettivamente non si riesce perché gli stipendi non sono sufficienti poi per pagarsi una casa o un alloggio. Sta diventando veramente però una situazione complicatissima, che sai, tu pensi sempre al povero, a qualcuno che è lontano da te. In realtà quello che hanno raccontato proprio nella presentazione è che ci sono tanti nuovi poveri che fino a ieri non lo erano. Questo credo che sia drammatico.
0: Allora, tu hai intervistato Isabella Mancino, che è responsabile dell'Osservatorio sulle povertà di Caritas Rimini, sentiamola.
4: Ci sono più persone nuove rispetto al passato, e il 35% delle persone incontrate sono venute per la prima volta nel 2025, e tra i nuovi ci sono più uomini, più immigrati provenienti dal Centro Africa, dall'Asia e dal Sud America, che hanno in particolare il problema della casa e del lavoro. Invece rispetto a quelli che già conoscevamo, la situazione è più drammatica. In particolare mi viene da dire che è più drammatica per gli immigrati, perché ad esempio fanno molta più fatica rispetto agli italiani a trovare casa, perché alcuni non riescono neppure a vederla la casa. Quando telefonano per chiedere un appuntamento gli dicono no, è già piena. Il problema casa è l'emergenza principale, tant'è vero che una persona su tre tra quelle incontrate ha il problema della casa. In particolare segnaliamo anche le famiglie, c'è un aumento di famiglie che vivono in residence anche con minori, e questo è un problema perché ovviamente quando arriva maggio i prezzi salgono e capite bene che famiglie con minori non possono andare in strada.
0: Allora, residence che significa, Simona?
3: Ma guarda, sono delle grandi strutture dove ci sono dei micro appartamenti, dove c'è anche la possibilità di utilizzo cucina. Ma perché Isabella diceva questa cosa? Perché sono molto ricercati dai turisti che magari non amano andare in hotel o in altre strutture e cercano proprio il residence. Quindi sì, i certo. proprietari tengono le persone, le famiglie durante l'inverno, ma poi a maggio, grazie, arrivederci, ci vediamo ad ottobre.
0: Come era stato questo... per i terremotati che erano stati portati negli alberghi e nelle strutture, e poi loro hanno bisogno certo. e non ci sono alternative. Sentiamola ancora Isabella Mancino.
4: Altra novità sta sulle donne. Quest'anno abbiamo incontrato circa un 45% di donne, ma tra queste abbiamo notato delle differenze rispetto agli uomini. Ci sono più vedove, più separate e più divorziate rispetto agli uomini. Questo perché le donne si ritrovano sole e in difficoltà nel dover gestire tutti i carichi economici, ma non solo, perché anche emotivi, conciliare il lavoro con la famiglia, conciliare la cura, che spesso è non solo dei minori ma anche dei genitori, e quindi queste donne molto molto in difficoltà. Un altro tema sono le ucraine, e in particolare le persone anziane, perché c'è un aumento di persone anziane che si rivolgono a noi, e rispetto alle ucraine c'è il grande, io le ho definite intrappolate, perché sono anziane e non possono più lavorare sul nostro territorio, ma non riescono a tornare in patria perché c'è la guerra, e allo stesso tempo magari i risparmi che avevano fatto li avevano investiti in case che sono andate distrutte, o comunque su figli che non ci sono più, quindi loro sono le povere tra le povere in questo momento.
0: È una situazione incredibile, non so come dire.
3: Esatto, infatti emergenze dentro le emergenze, anche quest'ultimo delle signore ucraine, che tanto sono anche importanti per le nostre famiglie. Quanti di noi hanno avuto una signora, una badante che si è occupata delle persone che ci sono più care, eppure poi anche loro, che sono tanti anni che sono qui, arrivano anche ad un'età per cui non sono più in grado di lavorare, eppure restano qui perché in questo momento a casa, dove vorrebbero ritornare, non è possibile.
0: Poi sempre bisognerebbe vedere, Simona, io insisto sempre, se queste persone hanno una pensione o non hanno lavorato sempre al nero, perché questa è una cosa enorme, non ne parla mai nessuno, perché sai, tante di queste persone non si dovrebbero rivolgere alla Caritas se avessero una pensione. Adesso lasciamo stare la guerra, il paese di provenienza, non mettiamo troppa cosa insieme, ma se le persone lavorassero tutte regolarmente, anche una pensione modesta, però già, insomma, voglio dire, certo, non fai chissà che, ma se queste persone non hanno nulla, è certo che ha mandato i soldi a casa, però adesso non c'è la pensione, cioè quello non è, vabbè. Allora senti, noi ci salutiamo che dobbiamo andare in Sicilia, il nostro giro
3: grazie,
0: prosegue
3: Federica.
0: Grazie a te,
3: proseguiamo.
0: Grazie a te, proseguiamo e andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con la Radio Toscana abbiamo nominato il PM di Prato, che è Luca Tescaroli, che tanto si è occupato soprattutto della strage dell'Addaura. Luca Tescaroli, l'attentato dell'Addaura, sì. Fallito contro Falcone, poi si è occupato anche di Capaci. E, con te parliamo di un bene confiscato alla mafia vicino a Castellammare del Golfo, giusto Giuseppe?
5: Sì, giustissimo, questo si parla di un uliveto, per la precisione, un terreno molto grande tra l'altro, che apparteneva a questi malviventi, quelli che erano legati alla costa di Messina Denaro, ed è un uliveto in un territorio che si chiama Piano Vignazzi, che adesso è stato dato al centro di solidarietà di Castellammare, in particolare a una cooperativa sociale che si chiama Pimlico. È stato dedicato alla memoria di un grande eroe antimafia, ovvero il Beato Rosario Angelo Livatino, un altro magistrato simbolo proprio della lotta alla mafia. E c'è stata una giornata molto importante e intensa per inaugurare questo uliveto, che darà anche lavoro, dobbiamo dire, perché sono state coinvolte le scuole, per la precisione tre istituti, il P3, la Pascoli di Grandello, il Piersanti Mattarella, l'Istituto Comprensivo, i tre istituti, Facun Istituto Comprensivo, che sicuramente daranno anche la loro mano d'aiuto, ma sono lì presenti per dare un segnale di legalità, per far capire veramente che da questi terreni ci può anche essere un riscatto anche per un territorio che più delle volte è stato marchiato, nel vero senso della parola, dalla presenza della mafia.
0: E allora, tu hai sentito il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sentiamolo.
6: Davvero significativa oggi anche per il coinvolgimento delle scuole, la P3, la Pascoli, il Mattarella. Abbiamo voluto lanciare un messaggio forte ai nostri ragazzi. Abbiamo chiesto loro circa la possibilità di fare in modo che questa giornata non resti fine a se stessa, ma debba costituire il sale del loro futuro percorso di vita. Ho visto con grande piacere i ragazzi sempre molto attenti, e per questo ringrazio anche i tre dirigenti delle tre scuole, ringrazio gli insegnanti che ancora una volta dimostrano di fare un lavoro davvero impeccabile. Oggi abbiamo avuto la fortuna di ospitare qui a Castellammare il dottore Mazza, giudice a Crotone, che è stato circa 2 anni fa colpito dalla vicenda del giudice Rosario Livatino, e oggi ci ha dato una testimonianza che ha fatto sì che tutti restassimo molto molto attenti. Un incontro emozionante, un incontro vivo di grande significato, e speriamo che grazie a queste attività che poniamo in essere quotidianamente Castellammare possa davvero diventare migliore.
0: Ecco, poi adesso sentiamo Loporto, perché tra l'altro ci si faranno delle cose specifiche su questo, in questo uliveto, attività, dico. Giuseppe.
5: Ci saranno degli obiettivi veri e propri specifici, perché non sarà un giardino dove farsi una passeggiata, ma ci si lavorerà, perché l'obiettivo è proprio quello di favorire l'inclusione lavorativa e sociale, e si produrrà con un progetto o il for job dell'olio che poi sarà messo in commercio, quindi da quegli olivi nascerà dell'olio, e quindi è veramente un centro di rinascita a 360 gradi, quindi un progetto molto importante e inclusivo, perché coinvolgerà tante anime, diciamo, della società castellammarese e non solo.
0: Ecco, e allora sentiamo quello che ti ha detto Diego Loporto, che è il presidente della cooperativa sociale Pimlico.
7: Questo bene è uno degli strumenti che la cooperativa userà per fare l'accoglienza, l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale di persone svantaggiate, persone che arrivano da noi segnalate dai servizi sociali piuttosto che dal CSM, con il quale stiamo facendo un progetto, o da comunità di recupero per minori che sono nel circuito penale, tanti anche che vengono a fare da noi la messa alla prova o un periodo di lavori di pubblica utilità tramite l'UEPE, il Tribunale di Trapani. Il progetto consisterà proprio nella coltivazione di questo uliveto, nella produzione di olio che sarà venduto, diciamo, con un'etichetta tramite una rete sociale affettiva a partire dalla rete nazionale di cui l'associazione e la cooperativa fanno parte. In pratica sarà usato anche come luogo educativo, un luogo educativo dove portare i ragazzi, fare delle belle manifestazioni insieme, fare dei laboratori sugli antichi mestieri anche con tanti volontari artigiani che ci collaborano, ma soprattutto sarà un'occasione per condividere un'attività di volontariato, di sensibilizzazione, per diffondere la cultura della giustizia, la cultura della carità, soprattutto tra i giovani, ma anche condividendola con tutta la comunità. In questo momento sono coinvolti 3 ragazzi con noi, un tutor e 2 ragazzi inseriti, ma saranno coinvolti sicuramente almeno altri 5-6 ragazzi e persone svantaggiate che nell'arco dell'anno verranno a darci una mano, come dicevo prima, attraverso magari appunto attività socialmente utili, convenzione con l'UEPE.
0: Beh, insomma, quindi andranno ragazzi messa alla prova, insomma, quindi anche minori che sono stati reclusi in esecuzione penale esterna, quindi proprio per reinserire persone che sono quelle più a rischio poi. Giuseppe.
5: Sì, esatto, perché come ha detto giustamente Lo Porto, lì anche col collegamento che hanno con le varie istituzioni,
0: sì, certo,
5: la cooperativa farà sì che ci sia un reinserimento sociale e lavorativo di questi soggetti, che in questo modo potranno anche capire il senso del lavoro, perché i morti per esempio sono dentro per furto, per altre cose simili, quindi il valore anche del lavoro e della fatica per
0: che
5: creare
0: si
5: qualcosa
0: fa
5: di bello.
0: Esatto. Certo, e per avere anche un'equa e giusta retribuzione. Allora Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a te e buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.
8: Il Territorio.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra Medio Oriente, Trump alla vigilia del suo viaggio in Cina valuta una ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo nulla di fatto sulla riapertura di una trattativa con Teheran che fa sapere le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto, secondo il Pentagono, la guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni e ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati. Per loro c'è anche l'accusa, potrebbe esserci anche l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha affermato il presidente Mattarella intervenendo a Roma stamane alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere.
2: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti. La salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai. Perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario, con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
1: Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, deceduto un operaio di 45 anni travolto da alcuni materiali, inutili purtroppo i soccorsi. La pagina sportiva con Yannick Sinner che ha vinto poco fa il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, accedendo dunque ai quarti di finale degli internazionali di Italia, affronterà il vincente tra Rublev e Bajasvili. Luciano Darderi vince, rimonta e supera il numero uno del torneo Alexander Zverev, accedendo anche lui ai quarti di finale degli internazionali. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo Rafael Jodar. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
3: Radio Icaro, la musica continua.

Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.

0: Alla K puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Viva l'Italia! Dall'Italia! Solo musica italiana!

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. È stata la squadra mobile di Rimini a compiere l'atto finale di una complessa indagine internazionale che ha portato all'arresto di un latitante montenegrino. Si nascondeva in un appartamento a Rimini Sud, il servizio di Lamberto Abbati.
2: Una fugace apparizione dietro le finestre e un movimento quasi impercettibile delle tende. È così che i poliziotti della squadra mobile di Rimini, diretti dal vicequestore aggiunto Marco Masia, hanno avuto la certezza che all'interno di quell'appartamento di Marebello si nascondesse Mili Bajramović, 33enne montenegrino, ricercato dall'Interpol per una serie di omicidi in Austria e Montenegro. Armato, pericoloso e violento, si legge nel mandato di cattura europeo. Nel dicembre 2021 a Vienna uccise un connazionale sparandogli 7 colpi alla testa fuori da un ristorante del centro e ferì in modo grave un altro uomo. Nel 2020 in Dalmazia un'altra esecuzione in una faida per il controllo del traffico di cocaina nei Balcani che aveva causato ben 40 morti. Era da febbraio che gli investigatori della mobile gli stavano dando la caccia. Il killer montenegrino era arrivato da un paio d'anni a Rimini, dove viveva come un fantasma. L'appartamento in cui è stato catturato, ufficialmente disabitato, era intestato a un cittadino russo espatriato dall'Italia da diversi anni. Eppure, dall'analisi del consumo di energia elettrica dell'abitazione, era evidente che qualcuno ci vivesse. Dentro il divano c'erano passaporto e documenti falsi, 6 telefoni, un coltello serramanico e un manganello telescopico. La sua reazione all'arrivo dei poliziotti è stata di incredulità. Come avete fatto a trovarmi, ha detto in italiano. Ora si trova nel carcere dei Casetti di Rimini in attesa di estradizione. Di Bajramović, oltre alla sua pericolosità, l'Interpol ha evidenziato l'abilità nel camuffamento e nell'alterazione della propria fisionomia. Non era un caso, forse, che avesse già un appuntamento con un chirurgo maxillofacciale.
1: Un piano di gestione per la data zero del tour di Vasco Rossi, il 30 maggio, preceduta il 29 dal soundcheck per gli iscritti al Blasco Fan Club, andato subito esaurito. Nelle due giornate ci saranno 200 vigili in campo su più turni, in collaborazione coi colleghi dei comuni limitrofi, anche per gestire una situazione complicata dalla concomitanza con Rimini Wellness. Sarà istituita una zona rossa nelle aree limitrofe allo stadio, un'area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e una gialla interdetta alla circolazione. Auto e moto, tranne residenti e autorizzati, non potranno circolare nell'area tra le vie Tripoli, Ugo Bassi, Annibale Fada, dalla Chiesa e Fantoni, strade queste percorribili se non con parziali limitazioni. Biciclette e monopattini non potranno circolare all'interno se non condotti a mano, ma potranno sostare. I parcheggi extra per un totale di 2.800 posti sono stati individuati nelle aree Fantoni, Tribunale, Colosseo, Via Giuliani, Macanno, Grosse Coriano. Saranno prenotabili online tramite una piattaforma entro la prossima settimana al costo di 5 euro e saranno potenziati i servizi del trasporto pubblico e del metromare. Ma intanto tiene banco ancora la diatriba tra la società del Golden Club e l'amministrazione comunale di Rimini per lo spostamento degli atleti che si allenavano sulla pista del Neri. Allenamenti in queste settimane appunto impossibili per il palco di Vasco Rossi. Il servizio di Stefano Ravaglia con la voce del presidente del Golden Club Atletica Johnny Schiaratura e dell'assessore allo sport del comune di Rimini Michele Lari.
3: Cortocircuito tra amministrazione e società sportive a Rimini, la querela riguarda la disponibilità del Romeo Neri negato all'atletica riminese nei giorni in cui lo stadio si sta preparando per due eventi di grande richiamo, come i concerti di Vasco Rossi e Achille Lauro. La società Golden Club Rimini, per voce del presidente Johnny Schiaratura, ha espresso il disagio che stanno vivendo i circa 300 iscritti della società di atletica riminese negli ultimi giorni per l'impossibilità di allenarsi.
4: Il 23 abbiamo avuto la riunione, e il 4 hanno detto che c'era la chiusura, ci siamo attivati 448 a portare via un po' di materiale che ci serve per continuare l'attività ovunque ormai. Ci avevano proposto il campo a Rivabella, ma per l'attività che facevamo era un po' stretto, tant'è vero che anche Libertas, l'Atletica Libertas, non l'ha preso in considerazione.
3: Non si è fatta attendere la risposta dell'amministrazione comunale, che ha concesso di utilizzare in sostituzione le piste di atletica di Sant'Arcangelo Riccione grazie a un'apposita convenzione stipulata dalla stessa amministrazione, una soluzione già adottata nel 2023 in una situazione analoga con un altro concerto di Vasco Rossi previsto a Rimini.
5: Ma noi abbiamo messo in campo tutte quelle che potevano essere delle soluzioni per accompagnare un periodo che, ripeto, è un periodo di un mese e poco più, e che è un periodo dettato dalla presenza comunque su Rimini di due grandi eventi. Questo non vuol dire che lo sport ci deve rimettere, anche il frisbee ha trovato soluzioni alternative che gli si sono potute andare bene, anche con un minimo sacrificio in più che gli è stato richiesto.
3: E in merito a un nuovo possibile confronto tra le parti, l'assessore non chiude le porte.
5: Noi siamo sempre disponibili, è chiaro che la soluzione per noi rimane quella che abbiamo trovato, lo stadio in questo momento non è utilizzabile a Rimini e quindi bisogna che anche le associazioni scendano un pochino a più miti consigli.
3: Resta poi il nodo del nuovo impianto dedicato all'atletica in via Melucci, un investimento previsto di 16 milioni di euro. Nel punto dei giorni scorsi dell'amministrazione comunale sulla situazione dell'impiantistica riminese è stato specificato che si sta concludendo la gara europea di progettazione. Dal Golden Club di Rimini la posizione è chiara.
4: Al momento nell'area Melucci non c'è solo sterpaglia, non c'è neanche un cartello qui sorgerà o qui si farà.
1: Per il basket, dopo la vittoria in gara 1 di sabato scorso, la Dole Rimini torna in campo a Pesaro per gara 2, ma questa volta la spuntano i marchigiani 94-79. Rimini si gode l'esplosione di Sancarè, autore di 27 punti. La serie ora è sull'1-1 e si sposterà al Flaminio giovedì sera per gara 3. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello.
6: Innanzitutto bisogna riconoscere i meriti di Pesaro e far loro i complimenti che comunque hanno vinto una partita difficile. C'era da aspettarsi la loro reazione di energia dopo aver perso la prima partita a casa loro, anche se era Iesi, e quindi complimenti a loro. Ci sono dei dati secondo me che spiegano abbastanza bene la partita. Il primo è che nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo e abbiamo sostanzialmente lasciato loro 17 punti dalle nostre palle perse, che sono un'enormità che paghi caramente. E il secondo dato è il loro 52% da 3 punti, con Bucarelli che ha un conto aperto con noi perché in queste due partite è 8 su 10. Però onestamente non ho tantissimo da rimproverare ai nostri giocatori, perché io sono abbastanza sicuro di quello che dico, mi sono confrontato con gli altri dello staff. A parte quelli di Bucarelli, gli altri sono stati spesso ben marcati, hanno fatto canestri difficili. Bravi loro, di sicuro questa combinazione delle due cose, punti da palle perse e tiri da tre punti, canestri da tre punti loro, ci hanno portato a subire nel secondo quarto 35 punti e ovviamente non vinci mai. Poi alla fine abbiamo preso i 94, che sicuramente sono troppi. Secondo me il punteggio, vedendo le percentuali loro da tre, è un pochino bugiardo, ma avremmo perso la partita comunque. Ecco, questi sono dati gratanti. L'ultima precisazione che ci tengo a fare, non interessa a nessuno ma a me sì: io sono stato espulso non per responsabilità mia, ma perché il tecnico di Alipev è balzo come sesto fallo, quindi è stato combinato a me e quindi l'allenatore va fuori.
1: Questa sera su Icaro TV dalle 21 in diretta dallo spazio Esperienze al Cubo di Viserba, la finale dell'edizione 2026 della Campanella, il gioco delle scuole in TV, la sfida tra il liceo scientifico paritario Georges Lemaître di Rimini e la scuola secondaria superiore di San Marino. È tutto, vi ricordo il nostro sito di
7: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
8: Radio Italo Rubicone.

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Spirito.
0: Celebriamo la veglia funebre per la carissima Orlandi Antonia. Affidiamo, Signore, i defunti della famiglia Delio e mettiamo noi stessi alla presenza del medico delle anime, di Gesù. Noi ammalati, noi peccatori, noi bisognosi della sua misericordia e della sua cura. Confessiamo il bisogno di Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Parola di Dio. La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva, Signore. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. La tua destra mi salva, Signore. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. La tua destra mi salva, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Quando ho fatto i miei primi anni di seminario, ricordo di un mio compagno di seminario che prese la tubercolosi e fu portato dal seminario in un sanatorio in alta montagna, dove lì avrebbe potuto respirare aria pulita, aria migliore. Per chi è un po' anziano come me, si ricorda di queste cose. Noi questa sera siamo qui per la stessa ragione, per respirare un po' di aria buona. Dov'è l'aria buona di stasera? E guardate a questo racconto degli Atti degli Apostoli e cercate di capire, di entrare dentro, di come si respiri un'aria diversa. Ci sono degli uomini messi in carcere. Nel carcere cantano. Non è la giornata della memoria dove si maledicono i carcerieri. Non è la giornata della memoria dove si fa memoria di quanto siano crudeli gli uomini. È una giornata di festa in cui si ricorda la testimonianza di fede di due uomini che anche nel carcere cantano. Un terremoto scuote la prigione. Improvvisamente sono liberi, potrebbero fuggire. Il carceriere prende la spada per uccidersi e loro dicono: non ti fare del male. Sentite l'aria buona. La premura nei confronti del carceriere. Ma quando mai? Quando noi sentiamo questi racconti, fuori naturalmente dai racconti evangelici, i prigionieri si preoccupano della salute del carceriere. Piuttosto siamo abituati a sentire sentimenti di vendetta, chiamati sentimenti di giustizia. Qui invece è completamente diverso. Non ti fare del male, siamo tutti qui. Questa è aria buona, è l'aria di Gesù, dell'amore di Gesù. E questo carceriere si accorge di avere dei prigionieri speciali, che non lo odiano, non desiderano la sua morte, anzi si adoperano per la sua salvezza. Non approfittano della situazione per fuggire. Si adoperano per la sua salvezza. Ecco, io vorrei che respirassimo quest'aria, perché noi tutto il giorno respiriamo un'aria completamente diversa, ma è un'aria tossica quella che respiriamo, fatta di guerre, di violenze, di recriminazioni, di vendette. Sentite com'è diversa quest'aria. La nostra anima ha bisogno di respirare quest'aria. E dove possiamo respirarla quest'aria? Se non celebrando l'Eucarestia ed ascoltando i racconti che hanno dato inizio al Vangelo di Gesù. Ecco, respirate forte. Mettete nel cuore quest'aria perché ci accompagni in relazioni più amorevole. A lode e gloria del Signore che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Salve, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
2: Santo.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: e prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare il defunto Delio e la defunta Antonia, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.
2: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Amen.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è un
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: Canzonetta di Forlimpopoli. Ah! Canzonetta di Forlimpopoli.

0: Suoi amici astemi ridevano in paese. Guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
1: Gli diceva suo fratello che era

0: fino al boro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: gesti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: tant'è vero che anche Libertas, l'Atletica Libertas, non l'ha preso in considerazione.
1: Non si è fatta attendere la risposta dell'amministrazione comunale che ha concesso di utilizzare in sostituzione le piste di atletica di Sant'Arcangelo Riccione, grazie a un'apposita convenzione stipulata dalla stessa amministrazione, una soluzione già adottata nel 2023. In una situazione analoga, con un altro concerto di Vasco Rossi previsto a Rimini.
2: Ma noi abbiamo messo in campo tutte quelle che potevano essere delle soluzioni per accompagnare un periodo che, ripeto, è un periodo di un mese e poco più, e che è un periodo dettato dalla presenza comunque su Rimini di due grandi eventi. Questo non vuol dire che lo sport ci deve rimettere, anche il frisbee ha trovato soluzioni alternative che gli si sono potute andare bene anche con un minimo sacrificio in più che gli è stato richiesto.
1: E in merito a un nuovo possibile confronto tra le parti, l'assessore non chiude le porte.
2: Noi siamo sempre disponibili, è chiaro che la soluzione per noi rimane quella che abbiamo trovato. Lo stadio in questo momento non è utilizzabile a Rimini e quindi bisogna che anche le associazioni insomma scendano un pochino a più miti consigli.
1: Resta poi il nodo del nuovo impianto dedicato all'atletica in via Melucci, un investimento previsto di 16 milioni di euro. Nel punto dei giorni scorsi dell'amministrazione comunale sulla situazione dell'impiantistica riminese è stato specificato che si sta concludendo la gara europea di progettazione. Dal Golden Club di Rimini la posizione è chiara.
0: Al momento nell'area Melucci non c'è solo sterpaglia, non c'è neanche un cartello qui sorgerà o qui si farà.
3: Per il basket, dopo la vittoria in gara 1 di sabato scorso, la Dole Rimini torna in campo a Pesaro per gara 2, ma questa volta la spuntano i marchigiani 94 a 79. Rimini si gode l'esplosione di Sankaré, autore di 27 punti. La serie ora è sull'1 a 1 e si sposterà al Flaminio giovedì sera per gara 3. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello.
4: Innanzitutto bisogna riconoscere i meriti di Pesaro e far loro i complimenti che comunque hanno vinto una partita difficile. C'era da aspettarsi la loro reazione di energia dopo aver perso la prima partita a casa loro, anche se era Iesi, e quindi complimenti a loro. Ci sono dei dati secondo me che spiegano abbastanza bene la partita. Il primo è che nel primo tempo noi abbiamo concesso troppo e abbiamo sostanzialmente lasciato loro 17 punti dalle nostre palle perse, che sono un'enormità che paghi caramente. E il secondo dato è il loro 52% da 3 punti, con Bucarelli che c'ha un conto aperto con noi perché in queste due partite è 8 su 10. Però onestamente non ho tantissimo da rimproverare ai nostri giocatori perché io sono abbastanza sicuro di quello che dico, mi sono confrontato con gli altri dello staff. A parte quelli di Bucarelli, gli altri sono stati spesso ben marcati, hanno fatto canestri difficili. Bravi loro, di sicuro questa combinazione delle due cose, punti da palle perse e tiri da 3 punti, canestri da 3 punti loro, ci hanno portato a subire nel secondo quarto 35 punti e ovviamente non vinci mai. Poi alla fine abbiamo messo i 94, che sicuramente sono troppi. Secondo me il punteggio, vedendo le percentuali loro da 3, è un pochino bugiardo, ma abbiamo perso la partita comunque. Ecco, questi sono dati eclatanti. L'ultima precisazione che ci tengo a fare, non interessa a nessuno, ma a me sì. Io sono stato espulso non per responsabilità mia, ma perché il sesto, il tecnico di Alipiev è valso come sesto fallo, quindi è stato combinato a me e quindi l'allenatore va fuori.
3: Questa sera su Icaro TV dalle 21 in diretta dallo spazio Esperienze al Cubo di Viserba, la finale dell'edizione 2026 della Campanella, il gioco delle scuole in TV. La sfida tra il liceo scientifico paritario Georges Lemaître di Rimini e la scuola secondaria superiore di San Marino. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15. Grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signor, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Ain't in Love per Aidan Wigginton. Jody King è cresciuto in una fattoria in Pennsylvania, ha iniziato a cantare in chiesa quando aveva 6 anni ed ha formato il suo primo gruppo a 15. Ha fatto parte nella storia della sua vita di diverse band, tra queste After Five, New Vintage, Lost and Found e tante altre. Oltre che come musicista, ha lavorato anche come tecnico del suono per la Lonesome River Band ed è anche un abile liutaio che crea la propria linea di banjo e chitarre. È una figura fondamentale nella comunità bluegrass, collabora frequentemente con tutti i grandi musicisti del genere come Melanie Cannon, Larry Cordell, The Lonesome Standard Time, Ronnie Bowen, Alex Mills e tanti altri. Jody ha in programma di sostituire nel 2026 Ron Block durante il tour con Alison Krauss alla Union Station. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Jet Airliner ed è in compagnia di Larry Cordell, Jody King.

Jet Airliner, Jody King featuring Larry Cordell. David Servi è da 20 anni un punto fisso nella scena country di Los Angeles. Lui, che è originario di North Hollywood, si è affermato nel tempo come uno degli artisti più talentuosi della scena Los Angelina, con un tris di album pubblicati tra il 2006 e il 2009 che lo hanno lanciato nel grande mondo della musica country. Dopo un periodo di silenzio durato più di 11 anni, nel 2024 è tornato a fare musica in studio pubblicando un nuovo album, David Serby, Short Story Long.

Short Story Long, David Serby. Cody Johnson, meglio conosciuto al mondo come Kojo, è nato a Sebastopol in Texas, è cresciuto in una famiglia di musicisti e ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni, imparando il mestiere dal padre che si esibiva nella chiesa locale. Prima che la sua carriera musicale decollasse, era un professional bull rider e ha lavorato anche come supervisore carcerario presso la John Wayne Unit di Huntsville in Texas, fino a che il direttore del carcere lo ha incoraggiato a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Nel 2018 è diventato il primo artista non sotto contratto a registrare il tutto esaurito in un concerto allo Houston Livestock Show and Rodeo. Ha autoprodotto 6 album prima di firmare con la Warner Music di Nashville. Il suo primo album con la major ha debuttato al primo posto nella classifica di Billboard Top Country Albums. Nel 2023 ha vinto il Grammy come Best Country Song e il suo nuovo album in studio, intitolato Banks of the Trinity, uscirà il 26 giugno del 2026, prodotto da quel vecchio marpione di Trent Willman. L'album è un progetto nostalgico e personale, ispirato alla sua infanzia trascorsa vicino al fiume Trinity a Sebastopol in Texas. Hello Lonesome è il secondo singolo estratto dall'album. Cody Johnson.

Hello Lonson, Cody Johnson. Collins Orton viene dalla Louisiana, è stato cresciuto da un padre profondamente cristiano e da una madre figlia di un predicatore che ha suonato il pianoforte in chiesa da quando aveva 8 anni fino all'età adulta. Collins è stato gioco forza, influenzato dal continuo ascolto degli inni gospel tradizionali suonati da sua madre che si esercitava a casa. Ha scoperto la sua grande passione per la scrittura di canzoni quando i suoi gli hanno regalato la sua prima chitarra a 13 anni. Dal suo arrivo a Nashville ha condiviso il palco con tanti autori e cantanti di successo ed ora sta cercando di ritagliarsi un posto nella musica country. Collins Orton, Keep on Moving.

Life, Jason Allen, Alcoholic Corner. Jacquotta Wass ha 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country e western gli deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni e quindi riesce a catturare l'essenza della vita quotidiana, quella di una piccola città e tutte le difficoltà sia lavorative che amorose che gli si presentano innanzi. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi e poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacquotta Wass, Honky Tonk Girl.

Honky Tonk Girl, Jack Ottawas. Mike Harmier non aveva ancora 20 anni quando formò i Mikey and the Moon Pies. Erano una vera e propria country band per blue collar. Si erano fatti le ossa con set da 5 ore nel circuito del dancehall di Austin prima di portare la loro musica fuori dal Texas, diventando ambasciatori globali della musica texana autoctona. Hanno registrato Cheap Silver and Solid Country Gold nel 2019 con l'aiuto della London Symphony Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra. Sono saliti più volte sul palco del Grand Ole Opry. Tutta quella popolarità ha lasciato Mikey e i suoi 4 compagni di viaggio alla fine alla ricerca di qualcosa di nuovo. La loro musica era cambiata e si sono domandati perché non dare anche un nuovo nome alla band. Silverada è stato il titolo del loro album di reincarnazione ed è anche il nuovo nome della band. Silverada, Beaches of Biloxi.

Beaches of Biloxi, Silveretta. I The Flynns sono un duo di marito e moglie, Max e Brittany Flynn. Stanno muovendo i loro primi passi nella scena musicale country. Max è nato e cresciuto a Houston ed ha iniziato la sua carriera da solista suonando nel circuito del dance room e del barroom del Texas. Brittany è originaria del Minnesota e si è trasferita a Houston nel 2014 per insegnare matematica. Ha incontrato Max nel 2016 e iniziato a unirsi a lui ogni tanto sul palco. La sua voce ha fatto sì che il pubblico, i fan e i musicisti chiedessero sempre più spesso a gran voce la sua presenza costante sul palco insieme a Max. Così sono nati The Flynns e così è nato anche il loro matrimonio. I'm Still Holding On, The Flynns.

Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi della Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Margot Price, Losing Streak.